0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 2:49.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: che sono le 4.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: that it's true, I'm still in love with you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Arte Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6:30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: We have dropped them on the IT new wallet.

0: Sono le 7 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 8:02.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Storie degli anni 70, storie di omicidi rimasti impuniti, il sangue versato lungo le strade e le piazze italiane, storie di giovani ragazzi uccisi molto spesso per le loro idee politiche, storie che si snodano come una trama di un film, racchiusa in 20 scene.

0: vedrai che cambierà.
1: Prima scena, Milano, 12 dicembre 1970. La polizia carica, gli studenti lanciano bottiglie incendiarie. Nel corso degli scontri in Via Larga, lo studente Saverio Saltarelli, di 23 anni, viene ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo. Seconda scena, Pisa, 5 maggio 1972. È previsto un comizio del Movimento Sociale Italiano. Franco Serrantini, giovane anarchico, viene arrestato e condotto prima in caserma, poi in carcere, in cella di isolamento. La mattina del 7 maggio alle 8.30, Franco Serrantini viene trasportato al pronto soccorso del carcere. Muore il 5 maggio del 72 alle 9.45. Terza scena, Milano, 23 gennaio 1973. Gli studenti dell'Università Bocconi chiedono un'aula per una riunione. Il rettore vieta l'assemblea e chiama la polizia, che spara. Roberto Piacentini, giovane operaio, viene colpito alla schiena e Roberto Franceschi ucciso da un proiettile che gli trapassa la nuca. Molti anni dopo, a Roberto Franceschi e alla madre Lidia Franceschi, la collega Tiziana Ferrario ha dedicato un bel libro, La bambina di Odessa.
2: La storia sia incredibile, una storia da film e credo che la debbano conoscere in tanti. In una certa Milano già è conosciuta, però merita di essere conosciuta anche nel resto del paese, proprio perché secondo me Lidia rappresenta una di quelle donne che hanno contribuito a fare grande l'Italia con la sua resilienza, con la sua voglia di difendere la Costituzione, di difendere i diritti umani. Ho potuto leggere tutto quello che lei aveva scritto, su come la scrittura le abbia anche fatto compagnia nei momenti di maggior dolore e di solitudine, e poi ho avuto accesso anche a tutto l'archivio della Fondazione Franceschi, alle foto, alle ricerche storiche anche su quel periodo di Odessa, e quindi ho avuto la possibilità di entrare dentro la storia e di trasformarla in un romanzo, ma c'è un po' di fantasia, diciamo, nella situazione, nei dialoghi, ma la storia è tutta vera. Lidia ha attraversato quasi un secolo di storia sempre a testa alta. Lei ha visto gli orrori della guerra, ha fatto la staffetta partigiana e poi finalmente va a votare.
3: Nel 1946 mi ero fatta fare il vestito nuovo perché ci avevano dato finalmente la possibilità a noi donne di andare a votare. E allora era un avvenimento talmente così grande che mi feci fare il vestito nuovo per andare a votare. Era un vestito blu con un frocco bianco.
2: Io ho conosciuto Lidia Franceschi e sono stata fortunata ad averla incontrata quando ero un'adolescente, avevo 11 anni, 12 anni, era la mia professoressa di matematica e scienze. E beh, non era una professoressa qualunque, entrava in classe ed era una ventata di energia. Pretendeva molto, pretendeva che studiassimo e che sapessimo, ma ci invitava anche a tenere gli occhi aperti su quello che ci succedeva attorno. Erano anni complicati e lei ci invitava a non attraversare la vita con indifferenza, ma a schierarsi, a prendere posizione, a capire quello che ci succedeva attorno. Ed è qualcosa che mi è rimasto dentro.
3: So che Roberto avrebbe voluto che io continuassi a fare quello che lui desiderava, per cui più forte di tutto è stato mio figlio. Poi non si può vivere nell'odio, non si semina niente.
1: Quarta scena, Roma, quartiere di Primavalle. È la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 73. Mario Grillo, Marino Clavo, Achille Lollo sono tutti militanti di Potere Operaio. si recano davanti all'abitazione di Mario Mattei, segretario del Movimento Sociale Italiano. Appoggiano una tanica di benzina accanto alla porta d'entrata e danno fuoco. Un rogo di vaste proporzioni investe la casa. I figli di Mario Mattei, Stefano e Virgilio, muoiono dopo una lunghissima agonia. Il gruppo lascia una rivendicazione: Brigata Tanas, morte ai fascisti. Aldo Grandi è autore del volume La generazione degli anni perduti, storie di potere operaio.
4: Prima Valle fu sicuramente un detonatore particolare all'interno di Potere Operaio. Teniamo conto che Prima Valle avviene nei primi mesi del 1973. Potere Operaio, nonostante quello che sostenne poi il giudice Calogero, si sciolse effettivamente a tutti gli effetti nel 1973, sempre nel convegno di Rosolina che si tenne pochi mesi dopo, cioè credo a giugno, credo fine maggio, inizio giugno o a giugno. Diciamo che la vicenda di Prima Valle dimostrò a coloro i quali erano fortemente critici verso la linea di Piperno e Scalzone, cioè Negri e gli altri, diciamo così, più propensi ad abbracciare l'autonomia operaia, non solo, ma anche in un certo senso una sorta di alleanza tra virgolette.

oltre che per uso di esplosivo e materiale incendiario con pena prescritta. Achille Lollo solo nel 2005 ammette di aver realizzato con altri un attentato dimostrativo con una bomba artigianale non esplosa rivolto a Mario Mattei, ma sostiene di non aver incendiato la casa con la benzina. Tutte le effettive dinamiche dell'atto non sono mai state chiarite. Quinta scena. Roma, 28 febbraio 1975. Viene ucciso Mikis Mantakas, studente dirigente del FUAN, l'organizzazione degli universitari del Movimento Sociale Italiano. Viene freddato da un solo colpo di pistola in piazza Risorgimento. Accanto al corpo senza vita di Mantecas c'è Franco Anselmi, uno dei leader dell'estrema destra romana. È irrequieto, ribelle, non sopporta l'ordine precostituito, nemmeno quei dirigenti del suo partito che stanno molando la lotta contro i rossi. Viene da quella borghesia romana che non disdegna di essere etichettata come fascista. Frequenta il liceo privato Federico Tucci.

0: Proprio a Milano, in quelle ore, un gruppo di missili protesta contro quello che definiscono lo strapotere dei comunisti nella società. Tra loro c'è un giovane Ignazio La Russa, a quei tempi il segretario del Fronte della Gioventù, attualmente presidente del Senato e membro di spicco di Fratelli d'Italia.
1: Il comunismo non passerà! Il comunismo non passerà!
2: Il Fronte della Gioventù non si limita a partecipare alle manifestazioni anticomuniste. Il Fronte della Gioventù è ogni giorno e ogni ora e ogni istante in prima linea nella battaglia al comunismo. E lo testimonia Gino Marco, ferito quasi a morte dai comunisti.
0: Sesta scena, Milano, 13 marzo 1975. Sono le 13 e Sergio Ramelli è un giovane militante del Fronte della Gioventù. Appoggia il suo motorino davanti alla sua abitazione in via Amedeo 40. Viene aggredito da alcuni giovani di Avanguardia Operaia armati di chiavi inglesi. Il ragazzo tenta disperatamente di difendersi proteggendosi il capo con le mani. Urla forte ma viene colpito più volte e lasciato a terra. Esamine. Lo soccorrono alcuni passanti. Viene ricoverato al reparto Beretta del Policlinico. Muore il 29 aprile del 75 dopo una lunga agonia. Marco Costa è uno dei suoi aggressori.
3: Sembrò un'eternità, ma in realtà erano pochi minuti di attesa. Ad un certo punto, girandomi, vidi il ragazzo Ramelli che stava parcheggiando il proprio motorino e a quel punto diede una gomitata ad Aldo e ci avviamo. E nel pezzo di strada brevissimo che ci separava da quel ragazzo, lui ci vide e io vidi lui. E quello fu per me il momento più tremendo che ancora rivivo adesso, perché in quel momento io lo vidi negli occhi e provai molta emozione. Una delle emozioni era quella di dire: lasciamo perdere, andiamocene via subito, non si può. Non si può perché in quel momento mi ero reso conto che una cosa erano i fascisti idealizzati come simbolo e un'altra cosa era il ragazzo che avevo di fronte, che era praticamente un mio coetaneo. Ma qui inizia la mia colpa, credo la mia colpa più grossa, quella di aver comunque continuato, di aver fatto appello a quell'altra forza che c'era in tutti noi, che era la forza dell'ideologia, e quindi di andare avanti. Mi ricordo che lui mi mostrò il viso, ma io non ebbi la forza di colpirlo al viso perché avevo paura di provocargli uno sfregio, rompergli dei denti oppure rovinargli un occhio. Per cui cercai di colpirlo al capo in modo da stordirlo, perché quello era la cosa che si era prefissata di fare, stordirlo. E quindi cercai di farlo, non so con quanta forza lo feci. Di fatto però non riuscii nel mio intento. Cademo per terra tutti e due perché il motorino che lui aveva fra le gambe si sbilanciò e finimmo per

0: terra. E poi dopo ancora il ragazzo continuava a dire no, e in quello stesso momento da una finestra sopra una donna si mise a urlare. E a quel punto però io non ce l'ho più fatta a continuare in questa mia azione, mi sono girato e sono scappato. Io ho sempre avuto la sensazione che in quegli anni ci fossimo dilaniati gli uni con gli altri, giovani contro giovani, ed è una cosa che non deve più ripetersi, è inaccettabile.
1: Settima scena, Milano, 16 aprile del 75. Una manifestazione per la casa organizzata da gruppi della sinistra extraparlamentare termina in piazza Cavour. Il neofascista Antonio Bragion estrae la pistola e fa fuoco contro una decina di giovani che sostano all'angolo con via Turati. Muore il giovane militante dell'MLS, Claudio Varalli.
2: Il compagno Varalli, passando da piazza Cavour con altri compagni, di ritorno da una manifestazione sulla casa, è stato fermato dalle canaglie fasciste del Fuan che lo hanno ucciso con una rivoltellata alla tempia.
1: Il 17 aprile del 75, il giorno dopo l'omicidio di Claudio Varalli, una manifestazione punta sulla sede missina di via Mancini. Gli scontri si fanno durissimi. Un camion dei carabinieri investe e uccide il giovane militante dei CAF Giannino Zibecchi. E quello che sentirete ora è il sonoro originale proprio di quegli scontri. Ottava scena, Milano, domenica 25 maggio del 75. Alberto Brasili e la sua fidanzata Lucia Corna passeggiano per piazza San Babila. Sono di sinistra, ma non militanti. Li seguono cinque missini. L'agguato scatta alle 22.30 proprio davanti alla sede provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, via Mascagni. Brasili viene ucciso, la sua compagna ferita in modo grave. Scarpe a punta, capelli a spazzola, cintura nera, vespino bianco con la bandiera tricolore sulla destra del cupolino. Così si vestono gli assassini di Alberto Brasili, le cui imprese sono racchiuse nella sceneggiatura del film di Carlo Liziani, San Babila ore 20, un delitto inutile.
3: La miccia da 5 minuti, basta una sigaretta, l'accendi nella borsa e poi la lasci in un angolo.
4: Tu non devi preoccuparti, ti faremo tirar fuori, come ci hanno sempre tirati fuori.
5: Un'azione più è pericolosa e più ci fa godere. Un'azione è meglio di una scopata.

0: sapere quello che dicono di voi a sinistra. Te lo dico. Dicono che siete delle marionette manovrate dall'alto, che i vostri capocci prima vi mettono nei guai e poi vi mollano appena siete scoperti. E che voi siete così fessi che li coprite, li nascondete. Voi capite questo signorino, eh? Farebbe il cittadino modello fino al tramonto per poi, finito di lavorare, oppala, diventare un altro. Un teppista, un bombardiere, un zambabelino.
1: Mi volete rovinare per una scemenza, maresciallo. Io ho messo la testa a posto.
2: Tu saresti capace anche di convincere il direttore dell'unità che sei vittima di un soppruso, di un'ingiustizia.
3: Scusi, scusi signora, sono del settimanale Sesso e Violenza. Buongiorno. E mi può concedere un'intervista?
4: Sì, volentieri.
3: Che cosa ha comprato la nostra bella signora in questo meraviglioso negozio per impotenti?
4: Un sesso di gomma, dal momento che non mi date il vostro.
5: Sta ferma, non toccare, lascia stare, piantala.
6: Ma scusa, siete tutti così voi di San Babila?
3: La nostra società è troppo materialista e noi dobbiamo combatterla. Dobbiamo avere tutti lo stesso ideale. Devono tutti credere e obbedire, punto e basta. Ma per ottenere questo ci vuole la violenza.
5: È vero che ti piace?
4: Sì!
5: È vero che ti piace così?
4: Mi fai male!
5: Dai!
4: Mi fai male!
5: Dai!
4: No!
5: Dimmi se ti piace! Dai! Dai!
4: No!
5: È vero?
4: No! No! No!
3: Botte, le abbiamo prese tutte. Dentro ci siamo stati tutti. Fisicamente, per temperamento, tu saresti uno dei loro. Ma non provare a tradirci perché finisci diritto al cimitero, hai capito?
5: Ti sbagli e te lo dimostrerò.
7: Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due,
8: uno. Nona scena, Reggio Emilia, 12 giugno 1975. Mancano solo 3 giorni alle elezioni amministrative. Intorno alle 23 al Ceste Campanile, militante di Lotta Continua, si trova a convoglio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario, provincia di Reggio Emilia. Viene giustiziato con 2 colpi di pistola, uno alla nuca, il secondo dritto al cuore. La dinamica della sua uccisione risulta strana. Non esistono segni di alcuna colluttazione. Una giovane coppia ritrova il corpo senza vita di Alceste Campanile. Il dottor Francesco Fochi realizzerà la perizia autoptica sul corpo del giovane.
9: La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici, con i conoscenti, in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. È stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una ciubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana, e si vedeva sul taschino della camicia il segno di un foro e con bruciature intorno e una macchia di sangue molto modesta.
8: Partono subito le indagini, tutto sembra portare ad una pista di destra fino al 1 ottobre del 75. Alcuni periodici riportano le dichiarazioni del padre di Alceste, Vittorio Campanile, secondo cui i colpevoli vanno ricercati fra i suoi amici più recenti, soprattutto quelli che aveva conosciuto negli ultimi 18 mesi militando in Lotta Continua. Il movente Alceste Campanile era al corrente di importanti informazioni relative al sequestro di Carlo Saronio, rapito e poi assassinato nell'aprile del 75. Ma molti anni dopo, nel 1999, 20 anni dopo l'omicidio di Alceste Campanile, arriva la svolta. Un bandito, un fascista, Paolo Bellini, negli anni 70 esponente di Avanguardia Nazionale, viene arrestato per alcuni furti. Davanti ai magistrati confessa, in tempi più recenti sarà condannato per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, 85 morti e 200 feriti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo la narrazione sui tanti, troppi omicidi degli anni 70 con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Sono le 8 e 25 minuti.
12: Radio Podcast, il meteo.
13: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
14: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.

la decima scena, che è composta però da tanti scatti. Roma, 1975. Una guerra senza frontiere si combatte per le vie della capitale. Chi porta blue jeans campanati, stinti, capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti duri. A Primavalle, Cinecittà, San Lorenzo, i rossi sono più forti. I neri di Monteverde vengono definiti dalla questura romana come i più pericolosi. In quella sezione del movimento sociale partono gran parte delle azioni. Nel gruppo originario c'è Franco Anselmi, i fratelli Giusva e Cristiano Foravanti, Alessandro Alibrandi, figlio di un giudice del Tribunale di Roma.

Siamo nel pomeriggio del 29 ottobre del 75. È un gruppetto di ragazzi si accinge ad aprire, come tutti i pomeriggi, la sezione Prenestino del Movimento Sociale Italiano. Arriva un'auto, un finestrino si abbassa, ne esce la canna segata di un fucile che esplode pochi e rapidi colpi. La scarica di pallettoni uccide sul colpo Mario Zicchieri, detto Cremino, per la sua corporatura esile studente lavoratore di 16 anni, e ferisce Mario Lucchetti, 15 anni. Siamo nel 1976 ed è il primo anniversario della morte di Mikes Mantecas. Franco Anselmi e gli altri del gruppo di Monteverde attendono due ragazzi di sinistra fuori dal liceo Tacito. Estraggono i coltelli ma non uccidono. Pochi giorni dopo, in uno scontro con compagni davanti all'istituto Fermi, Valerio Fioravanti e Franco Anselmi impugnano i revolver e fanno fuoco. Uno, due, tre colpi senza ammirare qualcuno in particolare nel mucchio. Il battesimo di fuoco del gruppo inizia così, con un ragazzo in fin di vita all'ospedale. 11ª scena. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 76, via Guerrieri, sede del Movimento Sociale Italiano. Quella sera c'è malumore in sezione. La questura ha appena comunicato il divieto di tenere manifestazioni in occasione del primo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Si respira un clima che precede la violenza, poi improvvisamente la sede si svuota. Poco più in là c'è un gruppetto di ragazzi di sinistra. Uno di via Guerini tira fuori il coltello. In rapida successione sferra colpi mortali sul corpo di Gaetano Amoroso, 21 anni. Vengono feriti Carlo Palma, 22 anni, e Luigi Spera, 20 anni. Gilberto Cavallini è uno degli assassini di Gaetano Amoroso. Molti anni dopo sarà condannato in primo grado per la strage alla stazione di Bologna.

Dodicesima scena, le 7.45 del 29 aprile del 76. Il missino Enrico Piedenovi esce dalla sua abitazione in Viale Lombardia, a Milano. Sale sulla sua utilitaria, si ferma dopo 100 metri al distributore di benzina. Lo stanno già osservando tre giovani a bordo di una Simca rubata la notte precedente. Due di loro scendono, si avvicinano alla macchina, sparano contro Piedenovi e raggiungono la Simca che si dirige verso Piazza Durante. Chicco Galmozzi, anni dopo ideologo di prima linea, sarà condannato per quell'omicidio. Tredicesima scena, è l'11 marzo del 77, ore 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di comunione e liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo e cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri.

0: Sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano. Cade a terra, colpito a morte, il militante di Lotta Continua Francesco Lo Russo. La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera, al Teatro Odeon di Bologna, si tiene l'assemblea del movimento.
1: Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, che noi dobbiamo cercare di essere in tanti, perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e a incasinare ancora di più questa situazione.
0: Quattordicesima scena, Roma, 12 marzo 77. È in programma la manifestazione nazionale del movimento. Almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese, affrontano lunghi viaggi con treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forza. I gruppi della sinistra extraparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della DC in Piazza del Gesù. Per ore gli scontri coinvolgono l'intera città. La scena si sposta da Roma a Bologna proprio in quelle ore. Bologna sconvolta da gravi incidenti, vetrine infrante, ristoranti, armerie saccheggiate, barricate alte 2 metri. Gli autonomi sparano più volte contro le forze dell'ordine, che rispondono con le armi. Il ministro dell'interno Cossiga invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento Radio Alice viene chiusa con forza dalla polizia e l'intervento che ascoltate avviene proprio in diretta.
2: C'è la polizia alla porta.
3: Sono entrati.
2: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
3: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
0: Quindicesima scena, siamo a Roma, Piazza Navona, 12 maggio del 77. Il partito radicale chiama a raccolta i militanti. C'è in programma una manifestazione, gruppi di autonomi si scontrano con la polizia, partono le cariche. Agenti in borghese sparano contro i giovani. La 19enne Giorgiana Masi viene uccisa sul ponte Garibaldi. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini in diretta su Radio Radicale.
4: È una cosa molto grave: dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, in borghese, difficilmente riconoscibili, perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere.

0: giovani e belli.
1: Due giorni dopo, sedicesima scena. 14 maggio 1977, Via De Amicis, Milano. Gruppi armati sparano contro la polizia uccidendo il sottufficiale Antonino Custrà. Walter Grecchi, Maurizio Azzolini, Massimo Sandrini, Marco Barbone, Giuseppe Memeo, Mario Ferrandi. Nel 77 sono solo dei ragazzini. Quel giorno si mettono alla testa del corteo che percorre via Carducci e raggiunge via De Amicis a Milano. Appartengono al collettivo di quartiere Porta Romana. Per quei ragazzini sarà il battesimo di fuoco. Il gruppo si stacca, guadagna qualche metro. Lì davanti c'è già schierato un plotone di poliziotti. Parte qualche sasso, una molotov, ma gli agenti sono lontani almeno 40 metri. Dai giubbotti degli autonomi molti estraggono armi da fuoco, lunghe e corte. Sarà una calibro 7,65 ad uccidere il brigadiere di pubblica sicurezza, Antonio Custrà. Gli agenti Salvatore Bisesti e Michele Santoro restano feriti. Il passante Marzio Golinelli perderà un occhio. Il colpo mortale contro Custrà viene sparato da Mario Ferrandi con una Beretta 7,65. Anni dopo sarà un militante di prima linea. Del gruppo, dei ragazzini, restano le fotografie diventate simboli degli anni di piombo, quelli che hanno compiuto il giro del mondo. Si vedono giovani fuggire, il terzo con viso scoperto e un altro coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe, mentre punta l'arma contro la polizia. Di quella giornata resta il racconto concitato ma straordinario di Liderno Salvador, giornalista di Radio Canale 96.
2: All'incrocio di Via Lona con Via De Amicis c'è un attimo di posta, in quanto c'è la polizia sulle jeep in Via De Amicis a circa 100 metri, c'è chi vuole andare contro la polizia e chi invece no. Ecco, la polizia è scesa dalle jeep, si sta schierando. Ecco, cominciano subito a sparare, è stata lanciata una molotov, ecco i colpi di arma da fuoco, sentite, hanno sparato, ecco che sparano, sentite il panico, sentite, ecco. Ecco, cominciano, l'aria è respirabile. C'è uno con una bomba a mano, ananas in mano. Sta bruciando una filovia, la 97. Ecco le bombe, avete sentito l'esplosione? Scappano tutti. Io sono qui in un angolo, non so che cosa fare. Scusate, ma anch'io sono... Stanno spostando le macchine per farle barricate. Ecco, un altro lacrimogeno è arrivato. Io non mi muovo in quanto non vorrei essere colpito da proiettili vaganti.

0: 17esima scena, il 30 settembre del 77, siamo a Roma. I fascisti aggrediscono un giovane di lotta continua, per lui c'è la prognosi riservata. La risposta dei rossi è immediata. Alcune migliaia di persone si danno appuntamento nei pressi della sezione del Movimento Sociale Italiano della Balduina. Gli scontri si ripetono fino alle 8 di sera. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giuseppe, e Alessandro Alibrandi estraggono una pistola e colpiscono Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Cristiano e Alessandro si contendono l'arma. Siamo alla 18esima scena. È il 7 gennaio del 78, tardo pomeriggio. Due ragazzi escono dalla sezione Missina di via Acca Larenta, nel quartiere del Tuscolano. Gli affianca una Renault 4 rossa. Quattro giovani bloccano il passo dei due missini, caricano una mitraglietta Scorpio e fanno fuoco. Franco Bigonzetti cade sul colpo mentre Francesco Ciavatta viene portato a San Giovanni, dove spira dopo pochi minuti. La Renault 4 si dilegua nel buio. Bigonzetti e Ciavatta hanno rispettivamente 19 e 18 anni, ma la giornata non finisce qui. La notizia del duplice omicidio fa il giro della città. In pochi minuti al Tuscolano arrivano migliaia di fascisti pronti a vendicare Ciavatta e Bigonzetti. La tensione è forte, basta la presenza di un giornalista del telegiornale per scatenare il tumulto. In pochi minuti via Calarenza viene travolta da ragazzi armati di bastone e pistole che inseguono poliziotti mentre i carabinieri lanciano lontano i loro lacrimogeni. In furia alla battaglia un ufficiale dell'arma, Edoardo Sivori, parte un colpo che toglie la vita per sempre a Stefano Recchioni, pure lui missino di 19 anni. 19esima scena.
1: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
0: Siamo a Milano. Sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Come avete sentito, Radio Popolare di Milano interrompe le sue trasmissioni. Il silenzio maschera il rumore sordi di passi veloci, quelli di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi, detto Iaio, 19-18 anni, due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School in via Mancinelli, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. La loro vita si spegne sotto i colpi di otto proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Un'esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca a Lorenzo. Fausto riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. E dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. L'inchiesta sulla morte di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi è stata riaperta recentemente dalla magistratura di Milano e Danila Tinelli continua a chiedere verità e giustizia.
2: Sono stati scelti per ammazzarli. Lei pensi che io abitavo in via Montenevoso e sopra di me avevo i servizi segreti, perciò è stata una scelta per sviare le indagini su Moro. Può darsi che abbia visto qualcosa, che quando si vede qualcosa può darsi che è destinato a scomparire. Quello non posso dirlo. So che eravamo seguiti io anche mio figlio, Altrimenti il giudice in 27 anni sarebbe venuto al dunque, se fossero stati due fascistelli a ammazzarli e il caso sarebbe risolto in 24 ore. Purtroppo è una cosa legata al terrorismo, infatti noi siamo vittime del terrorismo.
0: ventesima e ultima scena. Siamo a Roma, 22 febbraio 1980. Tre persone si presentano a casa di Valerio Verbano, militante di Autonomia Operaia di Roma. Siamo amici di suo figlio e vorremmo parlargli, dicono alla madre, che apre. Viene subito immobilizzata e la stessa sorte tocca al padre. Sono armati con pistole munite di silenziatori. Valerio non è ancora tornato da scuola. Alle 13.30 apre con le sue chiavi la porta di casa ed è subito assalito dai tre, con i quali ha una breve colluttazione. Poi viene immobilizzato e ucciso con un colpo alla nuca. Valerio Verbano, pochi mesi prima, fotografa i giovani militanti dell'estrema destra romana. Li segue davanti ai loro bar e inserisce foto di didascalie in un dossier. Dopo la sua morte, i giudici di Roma, Mario Amato, sequestra il documento di Verbano e inizia le indagini sui neofascisti. Sarà ucciso pure lui il 24 giugno dell'80 dai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, la stessa sigla che sarà ritenuta responsabile della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Questo è il racconto di Carla Verbano.
3: Ho sentito suonare alla porta, ho chiesto chi era, mi hanno detto: siamo amici di Valerio, vogliamo aspettarlo. Allora io ho aperto la porta, come ho aperto la porta ho visto tre ombre, e una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito, ci hanno legato, imbavagliato con lo scotch, quello da pacchi, e lì siamo rimasti. Lì per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui.
0: E oggi il dolore di tutte queste vite spezzate resta soprattutto nei loro familiari e negli amici. Molti non hanno avuto giustizia, altri sono stati pure dimenticati. A destra, Stefano Cecchetti, Alberto Giaquinto, Francesco Cecchini, Paolo Di Nella, Carlo Falvella, Angelo Mancia, tutti a Roma. A Padova, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, i primi uccisi dalle BR. A Torino, Roberto Crescenzio, militante del fronte della gioventù Asso Vivo nel Rogo, al bar Angelo Azzurro. A sinistra, Mariano Lupo. A Parma, Luigi Di Rosa, a Sezze Romano. A Torino, il militante di lotta continua Tonino Micichè. A Lamezia Terme, Adelchi Argada. A Roma, Ivo Zini, Roberto Scialabba, uccisi dai NAR. Una lunga scia di sangue che meriterebbe ancora oggi una riflessione profonda da parte della società civile e politica italiana.
4: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti: non sta succedendo niente,

0: provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 9.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: alle 10.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E questa sera avrò, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
3: Buonasera.
2: E questa sera abbiamo due graditissimi ritorni. Innanzitutto Pino Cantatore, ex detenuto, attualmente gestore, amministratore di una importante azienda che si chiama B4 Altrimenti, che fa lavorare oltre 220 persone, di cui di questi 200 tantissimi sono o detenuti o ex detenuti. Buonasera Pino.
4: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: E poi abbiamo un altro grande nome, il dottor Luigi Pagano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, attuale detenuto, garante dei detenuti.
5: Non faccio gli scongiuri.
2: Garante dei detenuti per il Comune di Milano, giusto? Sì. Entrambi sono già stati nostri ospiti, entrambi hanno un ruolo molto importante questa sera, quindi ci concentreremo su un racconto innanzitutto di come due persone così si sono conosciute. Perché voi quando vi siete conosciuti?
5: Quando? Una trentina d'anni fa, e a San Vittore. Eravamo tutti e due a San Vittore in ruoli diversi, costretti, lui e io, il direttore, lui era in una sezione dell'istituto.
2: Senta Pagano, lei ha parlato l'ultima volta che è venuto qui, ci ha detto: io immagino, auspico, vorrei un carcere che non fosse verticale ma orizzontale.
5: Cosa significa? Significa un utilizzo degli spazi del carcere. Diciamo così, il carcere verticale è quello degli anni 1800, la pena che doveva essere soltanto isolante nei confronti della società. Il criminale veniva messo in carcere, non si muoveva. Quindi è una questione, gli spazi ulteriori rispetto alla cella non c'erano, non esistevano e non si pensava. Nel momento in cui la riforma penitenziaria del 75 ha previsto che, così come dice l'articolo 27 della Costituzione, bisogna trattare la persona detenuta a cui privi la libertà con trattamento che sia non contrario al senso dell'umanità e venga proiettato in termini di reinserimento sociale, è chiaro che deve avere degli spazi dove poter portare la persona fuori dalla camera di pernotto, così chiama attualmente la cella, e deve essere impegnato in attività che siano così formativi e che possano essere utilizzati per un domani, appunto per quel raggiungimento del reinserimento sociale.
2: Ecco, mi piace molto perché c'è una circolarità quest'oggi, no? Pino Cantatore, come dire, tu sei uno degli artefici, uno dei protagonisti di questo meccanismo culturale cui ha dato vita il dottor Pagano, no? Perché attraverso di te oggi questa orizzontalità è diventato qualcosa di concreto. Un'azienda che dà lavoro ai detenuti e agli ex detenuti. Vorrei che mi dicessi tu che cosa pensi proprio di questo modus cogitandi, questo modo di pensare che ha avuto e ha Luigi Pagano.
4: Allora, intanto ci tengo a dire che questo concetto di verticale e orizzontale, l'orizzontalità è quella che applichiamo noi rispetto anche all'organizzazione della nostra azienda, che insomma la presentiamo verticistica, no? Presidente, il CDA e tutti i collaboratori, ma però in buona sostanza è veramente orizzontale, e penso che questo sia simile a a quello che Luigi Pagano poi ha fatto al carcere di San Vittore, cioè la condivisione con tutti gli attori, lì sta l'orizzontalità, no? Il coinvolgere, cioè, c'è qualcuno che ha scritto in una prefazione di un libro che aveva scritto Pagano tempo fa, che Pagano era in grado di conoscere tutti i nomi dei detenuti che stavano a San Vittore, però insomma il dono dell'ubiquità, no?
2: Ancora presto.
4: Lo lasciamo lì. Però cos'era? Era proprio il condividere con la polizia penitenziaria, con gli educatori, con tutti quelli che comunque fanno parte dello staff dell'amministrazione penitenziaria, condividere un progetto proprio così, in maniera orizzontale, di maniera che poi a lui arrivavano tutta una serie di informazioni necessarie per portare avanti un progetto di un carcere diverso. Io sarei ancora in galera se non avessi conosciuto Pagano a San Vittore,
2: ecco,
4: 30
2: qui,
4: anni fa.
2: Qui voglio arrivare, professore, io riparo, in questo meccanismo, in questa circolarità, no? Noi siamo attorno ad un tavolo, si è costruito un'idea diversa di carcere, di dignità, di riabilitazione, di costruzione dell'identità, e in questo c'è stato anche il suo fondamentale contributo, perché l'unione della volontà di Luigi Pagano di dare un'idea, di proporre un'idea diversa di carcere, unita alla sua idea di azione diretta, immediata sui detenuti, ha dato luogo e modo oggi a Pino Cantatore di essere un protagonista nella società civile. È in grado di generare ricchezza di doppio valore economico da una parte e morale e etico dall'altra.
0: Sì, come ho già detto altre volte, dal mio punto di vista è fondamentale che l'istituzione permetta a chi è detenuto di coltivare una diversa idea dell'autorità. Quello che è accaduto tra il dottor Pagano e il signor Cantatore è esattamente questo, cioè entra un detenuto in carcere, ha commesso dei reati, ha un passato nel quale l'idea dell'autorità è caratterizzata da idee. L'idea dell'autorità è fondamentalmente negativa, e quando non è negativa è l'autorità di qualcuno che ha potere, cioè un boss, qualcuno che ha soldi, qualcuno che ha macchine, eccetera. Luigi Pagano era un'autorità a San Vittore che utilizzava il proprio potere per conoscere i detenuti e far crescere i detenuti. Quindi la sintesi stringata è: l'autorità ha un compito, è al servizio della crescita del cittadino, sia il cittadino un ragazzo che frequenta le medie o le medie superiori, sia un detenuto. Quindi Cantatore, di cui abbiamo già detto più di una volta che ha delle grandi capacità, ha sì delle grandi capacità, ma aveva un'idea dell'autorità che lo aveva indotto negli anni dell'adolescenza a spendere e allenare la propria intelligenza per guadagnare potere, fare soldi, raggiungere gli obiettivi che lui diceva dell'abbaglio, dell'allucinazione. Con una persona come Luigi Pagano, invece, lui ha avuto come la possibilità di, uno, modificare l'immagine dell'autorità, due, essere accolto, accettato questa autorità e valorizzato. Questo è il risultato. Per cui qual è il carcere che noi vorremmo? Quello in cui le autorità siano in grado di farsi riconoscere dai detenuti come persone che svolgono semplicemente il loro mestiere, perché poi il mestiere dell'autorità non è quello di schiacciarti, ma è quello di farti crescere.
2: Qui io la prendo in castagna, come si dice, perché lei dice giustamente, dal suo punto di vista, questo è quello che dovrebbe fare l'autorità oggi per porre in essere una concreta, reale riabilitazione. Ma io voglio farvi sentire, e lo chiedo alla nostra regista Elisa Cabrini, un breve intervento dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, 30 secondi, e perché quell'intervento, qui già hanno capito di dove voglio andare a parlare, ma quell'intervento ci dà uno spaccato diverso di idea di intervento sui detenuti. E aggiungo ancora un po' di sale su questa ferita. Voi pensate a quello che è successo poche settimane fa: un padre di famiglia ammassa, una sera esce con suo figlio, vede dei ragazzi mezzi ubriachi che tirano delle bottiglie, dei bicchieri contro una vetrata, spaccano questa vetrata. Il padre di questo ragazzino di 11 anni interviene dicendo smettetela, ne nasce una colluttazione. Dalla colluttazione questa persona cade per terra, sbatte la testa e muore. Ecco, già il racconto che i media ne hanno fatto cosa ha generato? Una voglia di vendetta contro quei ragazzini, perché si tratta di ragazzini che hanno posto in essere questi atti. E sentite che cosa dice l'ex sottosegretario Delmastro.
3: Questo potente mezzo che dà il prestigio con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai

0: da detenuto, no? Capisci che un sottosegretario alla un ex sottosegretario alla giustizia, comunque espressione del partito di maggioranza, che esprime a sua volta la Presidente del Consiglio, che dice una cosa di questo genere, cioè che dice il detenuto non lo devi fare respirare. C'è proprio un'idea di vendetta in questa dichiarazione. Vorrei il tuo parere come uomo, come ex detenuto, come imprenditore.
1: Allora, sicuramente il dottor Del Mastro ha riportato le carceri italiane piano piano al 1500 rispetto alle idee, e spero per lui, glielo auguro tanto, che non si ritrovi lui adesso, visto le vicissitudini che sta passando dietro quel vetro oscurato. Però, detto questo, il mio non è un pensiero politico. La politica, dai tempi che io conosco il carcere, non è che abbia fatto molto, vuoi la destra, vuoi la sinistra, no? Qualcuno si è impegnato, ha tirato fuori dei progetti interessanti, però in generale, insomma, quello che stiamo vivendo oggi, il sovraffollamento, la situazione delle carceri, non è una novità, non è di oggi, non è di questo governo, no? Ma ha attraversato appunto tutti i tempi della politica. Sicuramente un'idea di far mancare il respiro ai detenuti è sicuramente un'idea fallimentare, nel senso che le persone poi prima o poi escono dal carcere e, a seconda del trattamento che hanno subito, poi di conseguenza si comportano una volta usciti da lì, no? Quindi non ritengo perseguibile un'attività di quel genere, anzi cioè, il carcere diventa criminogeno così.
0: Ecco, il carcere diventa criminogeno. Pagano, aggiungo ancora un po' di sale, no? A me ha colpito molto che nelle scorse settimane, una quindicina di giorni dopo il referendum perso dall'attuale maggioranza, la Presidente del Consiglio si è presentata in aula e a un certo punto ha detto, a proposito dello scandalo provocato da una sua foto fatta con un pentito di mafia, di aver sempre combattuto la criminalità organizzata, al contrario, ha detto lei, degli altri governi che hanno liberato i boss durante la pandemia. Ecco, io ne ho percepito un'idea punitiva, quasi ai limiti del razzismo, nel senso che c'è un concetto del detenuto di mafia come se fosse un reietto, cioè come una persona, come una minoranza che può anche crepare in carcere, tutto sommato, visto i reati che ha posto in essere. Se poi scoppia una pandemia e rimane in carcere, ma perché tutelarlo? Ma perché garantirgli di uscire in un momento in cui la pandemia potrebbe magari diffondere una malattia e colpire anche lui? In quel caso, insomma, è il suo destino, se l'è cercata. Ecco, senza voler per forza stigmatizzare quello che il governo ha fatto, però questa è una cultura presente nel nostro paese, Pagano. E secondo me noi di questo dobbiamo discutere se vogliamo riuscire a far capire che la misura di una civiltà la misuri soprattutto attraverso le condizioni di chi vive ristretto in un carcere.
2: In effetti dovrebbe essere così. Temo che determinate prese di posizione siano appunto in un'ottica elettoralistica, se così si può dire. Però perché nell'ambito della società sicuramente il carcere o comunque la pena è sempre vista come l'unico rimedio per determinate situazioni. Ma questo poi alla fine non si discute, nel senso che abbiamo scelto come elitaria la pena di carcere, anche se attualmente le misure alternative sono molto molto di più nell'ambito del sistema punitivo. Però se carcere si vuole, allora rendiamolo utile, come diceva Pino. Se gli dai soltanto questa impronta repressiva, innanzitutto spendi un sacco di soldi, ma non per prevenire o per rieducare, uso questo termine giusto per intenderci, quindi limitare la criminalità e limitare anche la recidiva, ma serve addirittura ad incentivare l'aspetto criminoso. Esci dal carcere peggio di prima. Questo per quanto riguarda eventuali detenuti di mafia. Il problema poi è un altro, che la maggior parte dei detenuti non sono mafiosi. Cioè, oramai le persone che hanno un reato, 416 bis, insomma,

0: o similari sono qualche migliaio, 10.000 al massimo. Il resto dei detenuti sono persone che hanno pochissimo da scontare e pochissimo pochissimo carcere, e però non riescono ad ottenere nessuna misura e rimangono in carcere, e poi il carcere diventa una ruota, esci dal carcere ma con i problemi aumentati, per cui continui a delinquere ed altro. Quindi l'approccio deve essere, ripeto, innanzitutto di un carcere non diverso, ma di un carcere che deve essere uguale a come l'ordinamento penitenziario, la Costituzione prevede, perché altrimenti sono guai. Non solo guai, non soltanto dal punto di vista fisico, ne parlavamo prima con Angelo in macchina, ma anche dell'idea che tu dai. Se tu il carcere lo utilizzi per delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo di legge, figuriamoci tu Stato che non adempia a quello che la Costituzione addirittura, oltre che la legge ordinaria, prevede, ha un impatto devastante sulle persone. Quindi, ripeto, diventa stimolo alla criminalità, non certamente che eviti poi il reato.
1: Ecco, professor Aparo, no? Adesso la pungolo ancora. In fondo lei, essendo uno psicoterapeuta, ha tuttavia gli strumenti cognitivi per comprendere la rabbia sociale che si determina verso chi delinque. E questa rabbia sociale, l'ha sentita lei poco fa dalle parole del mastro, si trasforma in una volontà di vendetta. Non facciamoli respirare. Lei ha vissuto la pandemia, ha vissuto il periodo della pandemia durante il carcere. Che cosa è successo? Ci può raccontare il vissuto magari anche dei detenuti in quel momento, quando si è saputo che c'era un'aria che respirandola poteva farti ammalare, no? Che cosa è successo? Ci racconti la sua esperienza?
2: Ma semplicemente posso dire che c'era una paura diffusa. Contemporaneamente c'era l'idea che le persone fuori stessero vivendo una condizione simile a chi viveva, chi sta dentro, per l'isolamento che veniva suggerito. E poi ci sono state delle cose.
1: E quindi
2: cose...
1: c'era una similitudine, ha ragione, non ci ho pensato. Sì. Cioè, molti, lei dice, tante persone che sono rimaste chiuse in casa si sono sentite in prigione.
2: Sì, e i detenuti con i quali ovviamente parlavo auspicavano, speravano che il fatto che i comuni cittadini vivessero questo senso di oppressione potesse costituire per la società uno stimolo a mettere a fuoco come può vivere chi è in carcere stabilmente, non per la pandemia. Accanto a questo, certo, ci sono stati disagi, non so, le persone che nel carcere di Opera si ammalavano venivano trasferite a San Vittore, dove c'era un reparto per la cura, insomma, del virus. Questo è accaduto. È accaduto che molti detenuti, oltre ad avere paura, hanno vissuto l'idea che il virus potesse in qualche modo illuminare la gente, facendo comprendere che a vivere chiusi nell'isolamento e senza poter respirare si sta male e non si cresce.
1: Ne approfitto. Mi fa un profilo psicoterapeutico di chi, come il sottosegretario del Mastro, arriva a affermare che il non far respirare un detenuto è una gioia?
2: No, io il profilo psicoterapeutico non glielo faccio nemmeno se mi paga. Perché io come psicoterapeuta faccio la psicoterapia solo alle persone che mi pagano. Detto questo, mi permetto di dire che parlo di ignoranza. Ignoranza magari la fa contento comunque. Dal punto di vista psicoterapico non dico nulla. Dal punto di vista della competenza dico che stiamo parlando di una persona che non ha alcuna esperienza dell'essere umano, verosimilmente non ha manco alcuna esperienza di quello che dicono gli articoli della Costituzione, Ma soprattutto non ha nemmeno alcuna esperienza di quello che conviene al cittadino comune. Al cittadino comune non conviene, diciamo, esorcizzare la paura utilizzando come metodo quello di evitare che respirino le persone che hanno commesso reati. Al cittadino comune e in generale alla società conviene innanzitutto spendere dei soldi per la prevenzione. In secondo luogo conviene comprendere quali sono le ragioni che possono portare un adolescente, un ragazzo di 14, 16, 18 anni ad avere così tanta sfiducia nell'autorità da sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che capita. Il sottosegretario in questione è esattamente l'autorità di cui ha bisogno un adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere il mondo. Quindi non è un profilo psicoterapico, ma è qualcosa di cui mi assumo la responsabilità. L'autorità che dice che non deve respirare colui che sbaglia è l'autorità di cui ha bisogno l'adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che ha davanti.
1: Quindi questo significa che abbeverarsi alla cultura freudiana, psicoterapeutica, leggere e in qualche modo fare propria la cultura della psicologia potrebbe aiutare anche chi ci governa, cioè oltre a studiare la Costituzione, i cui principi sono sacri, e oltre a studiare il diritto penale e il diritto civile, studiare un po' di psicologia forse potrebbe aiutare. Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
3: Sono le 10 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, dove nel frattempo si è animata una discussione su alcuni dei principi che abbiamo voluto trattare. Però, ragazzi, io adesso vi voglio far ascoltare, lo chiedo alla nostra regista, a Elisa Cabrini, un dialogo tratto da un film, Mary per sempre, un film degli anni Ottanta, tra Amendola e Claudio Amendola, che reinterpreta in questo film la parte di un giovane detenuto, e Michele Placido, che invece insegna a questi, fa l'insegnante e insegna a questi detenuti. E la cosa molto interessante è questa: siamo in quella parte del film in cui Claudio Amendola riceve da detenuto una lettera dalla sua ex fidanzata. Lui non sa né leggere né scrivere, quindi la fa leggere al suo insegnante, a Michele Placido, il quale gli dice: guarda che lei ti vuole lasciare, non ti ama più. E lui, a questo punto, Claudio Amendola dice: io voglio a questo punto scappare dal carcere in cui sono detenuto. Sentite che cosa dice.
6: Senti Pietro, tu non puoi scappare, è una grande fesseria quello che fai. Fra 6 mesi ti scade la pena, sei fuori.
7: Sei fuori, poi ancora rientro, poi ancora fuori, poi rientro. Che sta la mia vita?
6: Non sta scritto da nessuna parte. Magari quando esci trovi pure un lavoro.
7: Se c'è scritto. A 6 anni, quando ho lato piccerette, gli avevano a scuola tutte quante che i cartelli lo per la standa. Pettinate bene, cari, con tuo mezzo. Le scarpe lucide. Io a dei tempi avevo carcere femminile e palermo. trovare mia madre. O Peter mi voleva mandare in un istituto, ha così di insegnare a leggere e scrivere, diceva, sì. Ma siamo andati figli a bottana e ci volevano rinchiudere tutti e da. E io già allora dicevo no. E perché? Perché professore, ah? Perché era tinto, come sogno tinto ora. Io sogno cattivo, professore, sogno malacarne. Io ci nascevo con questa rabbia rete, non c'è niente da fare. Questo è il mio destino.
6: Destino?
7: Conosce tu un po' morire al quadrato.
1: Ecco, io sogno malacarne. Chi nasce tondo non può morire quadrato, no? Dice alla fine Amendola. E oggi voi avete un rapporto, Pino Cantatore e Luigi Pagano, che crediamo si possa definire amichevole, di certo di reciproca stima. Ma a vostro giudizio, in carcere è bene avere rapporti di questo tipo, come quelli che abbiamo sentito adesso, o è più utile che tra operatore e detenuto ci sia, diciamo, una rispettosa distanza? Che cosa ci dice questo dialogo che abbiamo appena sentito? Pino.
8: Ma intanto io credo che tutti nasciamo tondi e poi siamo noi a decidere di diventare quadrati, no? Credo. Rispetto a... Io la prima volta che ho sentito Luigi Pagano fare un discorso quando mi trovavo detenuto al carcere di San Vittore, in quell'occasione lui non è che ha detto chissà cosa, ma si è presentato dicendo che io non sono qui a cambiare le persone, ma sono qui a cercare di dimostrare che ci sono altre strade. A proposito di autorità, no? Quindi l'autorità, il direttore del carcere, mi viene a dire che non è lì per cambiarmi, no? Ma per dimostrarmi se posso percorrere strade diverse. Ma quella roba lì magari lui la ripeteva nelle varie occasioni che aveva di poter parlare vuoi con detenuti, vuoi con altri, no? A me quella roba lì ha cominciato a farmi girare nella testa un pensiero, no? Di quello che pensavo fosse dall'altra parte, lui sbirro, io delinquente, e che mi interessa di quello che dice. Ma già il presentarsi non con un'autorità, ma col dire che non è lì per quello, ma è lì per dirci fai un'altra roba, guardati in giro, beh, insomma, questa è la modalità di approccio che non ha niente a che vedere ovviamente con i vetri oscurati. E la giusta distanza l'abbiamo sempre mantenuta. E diciamo, se ci siamo stretti in un'amicizia dichiarandoci amici, lo è stato poi una volta che io sono stato fuori e Luigi non era più diciamo all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, no? Ha scritto, abbiamo fatto dopo 10 anni di vita dalla nostra cooperativa, abbiamo fatto una relazione d'impatto, abbiamo stilato una relazione d'impatto, io ho chiesto a Luigi di se mi faceva una prefazione sulla... E lui ha cominciato la prefazione dichiarando lui che siamo diventati amici. Immediatamente dopo che l'ho letta gli ho mandato un WhatsApp, quindi gli ho detto a questo punto possiamo anche darci del tu. Erano passati 30 anni. Quindi la giusta distanza, ma non inteso per l'autorità e io il detenuto, ma la giusta distanza anche per non mettere in difficoltà l'uno con l'altro, no? Perché davanti a persone non è che potevamo dimostrare un'amicizia, no? Ma le condizioni erano quelle del direttore del carcere e io detenuto, quindi per non mettere in imbarazzo uno con l'altro la giusta distanza l'abbiamo mantenuta, ma non intesa per autorità detenuto, ma per correttezza, no?
1: Pagano.
0: Beh, no, sempre rispettosa distanza quando si lavorava, cioè quel discorso che ho fatto all'inizio, sono prevalentemente, anzi, un amministratore, ero amministratore, quindi non ero educatore, non ero cappellano, non ero psicologo. Io il mio dovere era quello di realizzare le condizioni affinché poi gli altri operatori lavorassero in questa situazione, ovviamente cercando anche di dare una risposta in termini di umani, ma anche guardare al reinserimento sociale. Per cui questa è una cosa che ho sempre detto alle persone che mi erano di fronte, ecco, non sono venuto per, io non vi cambio, devo cambiare, ma nemmeno gli altri operatori, ecco, dare un'altra visione, non visione, una strada diversa da percorrere, piuttosto che una pedagogia della parola, cioè dire questa è la legge, dovete rispettare la legge. Dovete rispettare la legge perché, metto le virgolette, forse vi conviene a tutti quanti. Avete imboccato una strada che alla fine vi porta in carcere. Non credo sia la soluzione migliore o quello che volevate, dove volevate arrivare nel momento in cui avete iniziato determinate azioni.
2: A questo riguardo, se non le spiace, anche io avrei qualcosa da dire in merito alla distanza, vicinanza, eccetera.
1: Anche sulla pedagogia della parola avrei qualche curiosità.
2: Sì, allora, per quanto riguarda la distanza, io me la penso esattamente in questi termini. Occorre il primato del progetto. In estrema sintesi, non è particolarmente rilevante che ci si dia del tu o del lei, anche se io ai detenuti do del lei e i detenuti a me danno del lei, ma questo non per dire che io sono dottore, loro sono detenuti, ma per dire, adesso lei mi prenderà in giro, ma io specifico che do del tu solo alle persone alle quali voglio bene. Adesso lei mi prenderà in giro, ma dopo, non subito. Il tu io lo do alle persone che amo, ma per quanto riguarda i detenuti e gli adolescenti occorre che ci sia un progetto riconoscibile. Il progetto deve essere sollecitato e coltivato nel detenuto partendo dalle sue caratteristiche e dalle sue qualità. Quindi dal mio punto di vista la questione non è mantenere la distanza oppure azzerarla. Dal mio punto di vista è che il concetto è questo: è il progetto di lavoro e di evoluzione che permette alle persone di sentirsi progressivamente più vicine e di riconoscersi le une negli altri. D'altra parte, aggiungo soltanto questo, si è padri e madri in virtù del corredo genetico, ma tutti sanno che si diventa padre di qualcuno e madre di qualcuno per il fatto che lo si aiuta a crescere. E aiutare a crescere significa assecondare il progetto che c'è in ognuno di noi. Via via che un adulto, via via che un'autorità aiuta qualcuno, sia esso un adolescente o un detenuto, a coltivare il proprio progetto, si diventa amici, si diventa alleati. Quindi il concetto è quello dell'alleanza, con la divisa, senza divisa, con la toga, senza toga. La cosa fondamentale nella vita è avere un progetto per formulare delle alleanze utili alla crescita.
1: Un tratto di umanesimo lo definirei.
2: Ma lei parla sempre di umanesimo, io parlo io voglio fare il meccanico, dell'evoluzione.
1: Beh, è un meccanico che comunque deve mettere mano lì dove c'è anche della sporcizia, pulire, certo. Pulire e poi rendere, sì, efficiente.
2: Io voglio mettere mano nel DNA dell'essere umano e non ne scherziamo, intendo dire nel progetto del DNA. Il progetto del DNA è che tu diventi un adulto che cresce e fa crescere. Quindi quando si entra in carcere dopo avere indossato la maschera del cattivo, perché prima il film, a proposito, parlava di sono cattivo, che nasce rotondo, non muore, eccetera eccetera. Il delinquente è uno che indossa la maschera del cattivo, come diceva una persona, Fulvio Scaparro, psicoanalista di una certa rilevanza. Il delinquente indossa la maschera del cattivo perché non ha avuto una autorità capace di rendersi credibile fino al punto da motivarlo ad indossare altre maschere, la maschera del costruttore, la maschera del falegname, ok? Quindi il cattivo, che ne dicano sottosegretari, ministri e compagnia, ma anche autorità del carcere, il cattivo è praticamente il ruolo che si indossa perché nella società, a causa di una serie di ragioni che andrebbero indagate, non si sanno trovare altri ruoli. Pino Cantatore, che è qui, come dire, testimonianza preziosa dell'evoluzione non solo sua, ma anche, diciamo, di un modo di concepire l'istituzione. Quindi qua ci siamo tre persone che si conoscono da non si sa quando, da più di 30 anni, e che in effetti, per culo, per fortuna, ma anche per nostra determinazione, hanno messo insieme ciascuno la propria motivazione a interpretare il proprio ruolo. E Pino Cantatore oggi è un imprenditore, e se non fosse un imprenditore sarebbe un falegname, sarebbe un informatico. Non è che per forza devi diventare cardiochirurgo, però devi diventare un cittadino utile alla società.
1: Obiettivo raggiunto, direi, anche con ottimi risultati. Vado proprio da Pino e da Luigi, dal dottor Pagano e da Pino Cantatore. Cioè, al di là della modestia, che in questo caso forse non ci aiuta troppo a capire, cosa ritenete comunque di aver dato l'uno all'altro? Lei in particolare, dottor Pagano, ritiene di aver inciso sull'evoluzione di Cantatore, e se sì, in che modo?
0: Ma proprio offrendogli quelle opportunità di poter, come dire, dimostrare quello che in qualche maniera avevamo intravisto. Cioè lui lavorava, ha avuto l'approccio con il mondo dell'informatica. Quando riuscimmo a creare all'interno della sezione di San Vittore il primo call center in Italia, con Tronchetti, Provera ed altro, io glielo affidai a lui come direttore del progetto. E tra l'altro, destando anche l'invidia di Tronchetti Provera, che mi disse: ma dove l'ha trovato? No, l'ho trovato direttamente, era già qua, non si preoccupi. Per cui, ecco, torniamo al discorso di prima: dare l'opportunità, questo spettava come direttore, utilizzare. Poi ognuno cerca di trovare il suo, quello che soggettivamente, come diceva Angelo, lo porta a. In quel caso era una grande occasione, perché il progetto era proprio con la TIM a suo tempo, che aveva il monopolio rispetto al call center, quindi non potevamo sbagliare. Infatti poi non abbiamo sbagliato, e dopodiché abbiamo avuto altri progetti sempre con la TIM, e poi lui ha spiccato il volo andando a lavorare, creando questa struttura.
1: Allora, adesso io vi voglio portare invece a considerare l'aspetto di come si arriva e si approda alla devianza. Perché spesso, ascoltando i detenuti o gli ex detenuti, un ruolo fondamentale nella devianza ce l'ha la droga. Allora, io intanto chiedo a Elisa se possiamo sentire un pezzo di Vasco Rossi degli anni 80, non molto conosciuta questa canzone, se non probabilmente dai fan più legati al cantautore, a Vasco Rossi. La canzone si chiama Sensazioni Forti, parla di droga, e poi la commentiamo.

0: Allora, devo dire che Vasco Rossi in questa canzone lo dice chiaramente, no, professore? Le sensazioni forti, sempre più forti,
1: abbiamo... che si sostituiscono al progetto. Le sensazioni forti sono necessarie o molto desiderabili quando non c'è un progetto che, oltre a dare sensazioni forti, dà il senso della continuità e della relazione con gli altri. Le sensazioni forti di cui sta parlando Vasco Rossi e di cui e che si provano quando ci si fa di cocaina, eccetera, sono dei surrogati del progetto e di una relazione che sia finalizzata a far crescere la coppia. Punto.
0: Pino, ti guardavo mentre sentivi anche tu la canzone, no? Io credo che, come dire, in questa canzone c'è un pezzo anche della nostra generazione. Chi ha vissuto gli anni 80, gli anni 90, gli anni comunque del benessere, gli anni in cui il paese cresceva, tutto era possibile, potevi avere sempre di più, e quindi le sensazioni forti, troppo presto ci si stufa, ci si stancano, ma è impossibile far senza, no? Ecco, come la percepisci tu che quella condizione in parte l'hai vissuta?
2: Allora, io praticamente gli anni 80, io ero ventenne, e sono gli anni in cui mi è capitato per la prima volta di andare in un carcere per una pena medio-lunga, e lì ho fatto l'università praticamente criminale, però in quel periodo. Quindi gli anni 80 sono stati molto determinati dall'aspetto della droga, degli stupefacenti, no? In cui anch'io, insomma, ogni tanto ne ho fatto uso, riuscendo sempre a stare fuori da una sorta di dipendenza che non ho mai avuto, però insomma ci sono andato anch'io, specialmente sulla cocaina, no? E certo, è quello che ti dava l'adrenalina per fare altro, però sicuramente, no? E quindi quello che dice anche il dottor Aparo rispetto al fatto che è un'antitesi del progetto, è un'altra cosa rispetto a un progetto di vita. Sì, e quel momento, insomma, l'hanno pagato in tanti. Io l'ho trafficata la droga, non l'ho mai nascosto neanche nei tribunali, e l'ho fatto. E oggi, non proprio oggi, ma da un certo punto in poi, anche su una riflessione che il dottor Lopar abbiamo fatto quando io mi trovavo detenuto, lui e lui psicologo, che mi diceva del fatto se io mi sentivo responsabile di aver ammazzato qualcuno. E io, siccome che del reato di omicidio anche oggi dico, l'ho sempre detto che ero innocente, ma lui mi dice no, tu non puoi sapere se la droga che hai portato in giro tu ha ammazzato qualcuno, no? E insomma quella cosa lì me la sono sentita da quel tempo che me l'ha detta quella parola, ma ancora oggi quando vedo, sento discorsi che hanno a che vedere con le tossicodipendenze, mi torna anche alla mente di essere anch'io stato responsabile di quella cosa, nella mia parte, no? E però, insomma, è un pezzo in più a chi già ha la mente di fare altro e di non perseguire strade, diciamo così, più probabili, sicuramente aumenta, perché la droga non è altro che un... no?
0: Ti è pesato questa coscienza ritrovata o ritrovata dentro di te, questa consapevolezza che probabilmente quello che tu pensavi di fare come un lavoro alle cui conseguenze potevi non pensare, invece ti hanno indotto progressivamente a capire che invece c'era un processo di responsabilità anche tua da ciò che poteva derivare. Parliamoci chiaro, certo, parliamo di droga, ma questo, professore Luigi Pagan, potremmo farlo valere anche per quelli che producono armi,
2: per tutto.
0: Chi produce armi sa che poi a un certo livello quelle armi dovranno essere scaricate su qualcuno. Però vi voglio fare un'altra domanda e poi andiamo a chiudere. Che senso ha mettere oggi i metal detector all'ingresso delle scuole, se poi al suo interno non vi è un presidio fisso di psicologi e all'uscita della scuola libri da cui attingere. Questa frase l'ha detta Elly Schlein, la responsabile dell'opposizione in Parlamento. L'ho trovata una provocazione estremamente interessante, perché ci induce a dover riflettere su quello che è il ruolo di chi realizza progetti e di chi si occupa pedagogicamente della crescita dei ragazzi. Ma questo stesso principio vale anche per il carcere. Luigi Pagano.
3: Ah sì, certamente. L'aspetto repressivo che vince rispetto a tutte le altre componenti. Allora si spiegano le parole del sottosegretario, si spiegano del perché dopo i decreti sulla sicurezza le carceri aumentano il numero di persone detenute che poi non riescono più a uscire perché continuano a delinquere con la recidiva. Trattare la scuola come un istituto penitenziario, dovremmo vedere anche i carabinieri, cioè voglio dire certe decisioni mi sembrano un po' strampalate. Cioè, creiamo un luogo che sia esente dai coltelli, poi dopo puoi fare quello che vuoi in strada, tanto succede. Ecco il discorso, veramente non voglio riprendere le parole di Angeli, riguarda tutto, tutta la società, che manca veramente un progetto. Come si legano questi decreti legge, queste decisioni, con l'idea generale di una società che deve avere anche dei valori da poter esplicitare, che non sia soltanto di quella non portiamo il coltello in giro così non ammazziamo. Basta poi un pugno dato male per ammazzare, come si è visto ieri. Manca veramente un progetto educativo in generale, amplificato e portato anche a livello.
0: Chiudo la trasmissione con quest'ultima domanda, vi chiedo una risposta rapida. E quindi è arrivato secondo voi il momento di mettere in contatto, di avvicinare scuole e carcere, come per esempio fa il gruppo della trasgressione, cioè di portare il carcere nelle scuole affinché si crei la giusta osmosi tra gli studenti e i detenuti? I primi imparano cos'è la riabilitazione, i secondi imparano il valore dello scambio. Tra l'altro, prima della trasmissione mi diceva Pino Cantatore che vedrà prossimamente degli studenti dell'università che incontreranno i detenuti della sua azienda, che oggi lavorano per la sua azienda. Questo processo sì, di osmosi è già in essere.
3: Io sintetizzo, sì, abbiamo aperto il carcere alla società e contiamo ancora di più che la società entri. Purtroppo anche in questo caso abbiamo delle opposizioni a livello dipartimentale che ha posto tutta una serie di vincoli impedendo al mondo esterno di entrare in carcere, che è quello che fa la differenza ed è quello che veramente può pensare poi di riportare al reinserimento sociale.
0: Ecco, quando si parla di vincoli dipartimentali si parla di politica, Pagano, giusto?
3: Ahimè, si parla di politica, sì. È stata una politica proprio inversamente proporzionale a quelli che erano i valori della Costituzione, non le norme, proprio i valori della Costituzione.
0: Ecco, diciamo, mettiamolo nell'etere questa condizione. Un giudizio anche da parte di Pino, poi chiudiamo col prof.
2: Guarda, un esempio ce l'abbiamo oggi davanti agli occhi, l'Olanda. L'Olanda sta chiudendo le carceri. E non mi si dica che in Olanda non c'è la criminalità che c'è in Italia, perché ci sono bande criminali in Olanda che sono peggio di quelle che ci sono in Italia, non tanto perché mafiose, ma in quanto per crudeltà, no? E quindi, cioè, l'aspetto non c'è da mettere in confronto, però sta chiudendo, e le spese e i costi che hanno quelle istituzioni come le carceri le stanno spendendo in progetti sociali per prevenire il momento in cui uno va in carcere.
1: Tradizionalmente il carcere cerca di dividere due realtà che non esistono l'una separata dall'altra, cioè diciamo così i buoni dai cattivi, chi sbaglia da chi non sbaglia. L'essere umano non è questo. La cultura invece cerca di far dialogare gli opposti. E attraverso la comunicazione tra gli opposti cresce la scienza, cresce l'arte, cresce la collettività e l'umanità.
0: Che bel concetto, la comunicazione tra gli opposti. Abbiamo finito, vi ricordo www.giornaleradio.fm, dove poter seguire ancora e sentire tutti i contenuti di questa trasmissione. Torneremo in onda anche domani sera alle 20 e di nuovo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo anche www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net, sono i due siti dove potete trovare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci ascoltati. Mi raccomando, dico alla politica, fate qualcosa di civile. Arrivederci.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Mercoledì 17 maggio 1972, sono le 7:30. Milano si alza con la sveglia puntata. La radio parla di traffico intenso sulla tangenziale, di qualche incidente in città, il terreno è scivoloso, si prevedono pioggia e grandine in mattinata. Lo speaker racconta le notizie del giorno, un operaio di Dalmine che cade da un'impalcatura, la visita di Richard Nixon a Mosca, l'isolamento da UE in Vietnam della base americana di Da Nang, lo sciopero di 300.000 statali. Siamo nel mezzo di una settimana come tante. I taxisti si recano alla solita fila in stazione centrale, portano uomini di affari negli aeroporti, borse zeppe di carte, agende, appuntamenti. C'è la metropolitana tracarica di persone, la linea 1, quella che va da Sesto San Giovanni a Lotto, i filobus 90 e 91 che percorrono la circonvallazione estrema sono presi d'assalto. Corrono in ogni direzione, ognuno per la propria strada, vanno via, veloci, con le mani ficcate in tasca, il bavero alzato e il giornale tra le braccia. Poi consumano le colazioni in fretta, un cappuccino, una pasta, il biglietto del tram e via. Alle 9 i mezzi pubblici sono già vuoti. Milano è ormai dentro alle fabbriche. Si sente il respiro affannoso degli altoforni di Sesto San Giovanni, i torni e le frese della Falca, il carico e lo scarico dei camion della Pirelli Bicocca, i rumori metallici della Breda, anche i telefoni degli uffici del centro iniziano a squillare. Sono le 9:15, questura di Milano, centrale operativa di via Fatebene Fratelli. Una voce lontana e metallica giunge dalla radio di un equipaggio della squadra volante della polizia. C'è un uomo ferito da colpi di pistola in via Cherubini. È il commissario Luigi Calabresi, ferito da colpi di pistola. Sta sanguinando dal capo. Chiamate altre vetture che arrivino subito. Fate presto, non si può perdere un attimo. Il commissario Luigi Calabresi cade tra la sua 500 rossa e una Opel Kadett, parcheggiate con la parte interiore accostata dallo spartitraffico. Il poliziotto si collega ancora con la centrale operativa. Mandateci un'auto ambulante, fate presto, forse si riesce a salvare. Passano pochi minuti e Luigi Calabresi viene trasportato all'ospedale San Carlo da un'auto della Croce Bianca. Il commissario muore alle 9:47 del 17 maggio 1972. Quando il killer lo uccide, Luigi Calabresi ha 35 anni, è il vice direttore dell'ufficio politico della Questura di Milano. Lascia una moglie, Gemma, due figli, Mario e Paolo, e un terzo che deve ancora nascere, Luigi. Il lavoro di Calabresi non è, a quel tempo, tra i più facili. Controlla l'attività dell'arcipelago dei gruppi della sinistra e della destra extraparlamentare. Si trova al centro dell'inchiesta più complessa della storia dello stragismo italiano, quella della bomba del 12 dicembre del 69 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Delle fasi iniziali dell'inchiesta neanche l'artefice. Calabresi riceve indicazioni e ordini precisi dai suoi superiori di Milano, Marcello Guida, Antonino Allegra, che a loro volta dipendono dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, diretto da Federico Umberto D'Amato. Bruno Ambrosio, ormai scomparso, è uno dei primi inviati della televisione ad accorrere a Milano in via Cherubini.
4: Ma le azioni erano pesantissime, il clima era, se possibile, ancora più pesante. E il fatto che in qualche modo Calabresi dovesse pagare una presunta colpa era così circolante nell'aria, nei manifestini, nelle cose, eccetera, che ormai sembrava quasi impossibile.
3: Il clima che precede l'omicidio di Luigi Calabresi è incandescente. Sono in corso le inchieste sulla strage di Piazza Fontana, sulla morte dell'anarchico Pino Pinelli, caduto dal quarto piano della questura di Milano proprio dallo studio di Luigi Calabresi. Gad Lerner, ai tempi, è un giovanissimo militante di lotta continua.
5: Esisteva in Italia, in quel periodo, un doppio livello perfino negli apparati dello Stato. Tanto era senza quartiere e pronta anche a ricorrere a mezzi illeciti la lotta tra appunto le diverse parti politiche e settori deviati delle stesse istituzioni e l'opposizione che era sotto a sinistra.
3: Lotta Continua è già la principale organizzazione della sinistra extraparlamentare accusata di essere dietro all'omicidio di Luigi Calabresi, come ricorda Enrico De Aglio.
6: Lotta Continua venne accusata svariate volte dell'omicidio di Calabresi, a partire dal giorno dopo dell'omicidio venne incriminato, venne arrestato anche un militante di allora che si chiamava Angelo Tullo, che poi venne scarcerato subito dopo. Poi nel corso degli anni, diverse volte, il nome di Lotta Continua o il suo servizio d'ordine o persone specifiche del servizio d'ordine di Lotta Continua vennero accusate, ma fondamentalmente a livello giornalistico, no? Mentre invece il nome di Pietro Stefani che non aveva compresso non erano mai comparsi.
3: Il lato oscuro della verità ricostruisce oggi l'omicidio di Luigi Calabresi e parte dalla prospettiva dei testimoni intorno a via Cherubini a Milano.
7: Passavo di qua quando ho sentito quello che è successo, quindi sono rimasta così scioccata che in fondo non sono riuscita in quel momento a capire cosa stavo vivendo. Nel tempo ovviamente ho capito il dramma che è successo.
8: È meglio dimenticare certe cose, le preferisco.
9: Perché?
8: Perché sono troppo triste. Perché lo conoscevo personalmente.
10: Mentre venivo in negozio sentivo sparare. Sono andato fuori a vedere e ho visto questa persona, che non sapevo che era commissario, e niente, era appoggiato lì al 500, perché pensavo di soccorrerlo, ma poi ho visto che aveva un buco nella testa qua e uno dietro la schiena.
3: Milano, 17 maggio del 72, Pietro Pappini percorre via Cherubini con la sua Alfa Romeo 2000. Si dirige in via Mario Pagano, scorge una Fiat 125 blu targata MI-16802 che procede lentamente. Dalla macchina scende un uomo alto che raggiunge il commissario, dice Pietro Pappini. Gli punta la pistola con canna lunga ed esplode due colpi alla tempia. Mentre la vittima si accascia al suolo, lo sparatore tiene sempre la pistola in mano, indietreggia e raggiunge l'auto che nel frattempo si era avviata, prendendo posto sul sedile accanto ad una donna alla guida. Anche Luigi Gnappi si trova nei pressi dell'abitazione del commissario Luigi Calabresi. A fianco del killer, dice, c'era una donna. Mi sembrava molto giovane. Adelia Dalpiva scende dalla sua abitazione vicino a via Cherubini per imbucare una lettera e dice: dalla Fiat 125 scesero un uomo e una donna che stava al posto di guida. Portava pantaloni neri, un giacchetto senza maniche e senza collo che scendeva fino alle cosce. Un uomo e una donna alla guida dell'auto, dicono i testimoni. Teniamo presente questo particolare. Gli investigatori indirizzano la pista verso la sinistra extraparlamentare, poi indagano gli ambienti della destra eversiva. Il 20 settembre del 72 vengono arrestati al valico di Brogeda Gianni Nardi, Bruno Stefano e la cittadina tedesca Kies Gudrun. Sulla loro auto i poliziotti trovano un arsenale da guerra. Alcuni testimoni dell'omicidio calabresi notano una certa somiglianza tra il fotofit del killer e Gianni Nardi. La pista di destra esce di scena con la scomparsa

0: 20 luglio 1988, il giorno della svolta. Leonardo Marino, militante di Lotta Continua, parla del delitto di Luigi Calabresi. Dice di aver partecipato a quell'omicidio. Era lui al volante della Fiat 125 blu. Per Marino, il killer del commissario è un ex militante di Lotta Continua di massa, Ovidio Bonpressi. L'incarico viene dall'esecutivo nazionale dell'organizzazione, in particolare dal responsabile del servizio d'ordine Giorgio Pietrostefani, e direttamente dal leader Adriano Sofri, che gli avrebbe dato il mandato nel corso di una manifestazione a Pisa. Dopo le rivelazioni di Leonardo Marino, il 28 luglio dell'88 vengono arrestati Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bonpressi, e fin da subito nasce la contrapposizione tra due versioni: Gianfranco Maris, l'avvocato che difende Leonardo Marino, e leader di Lotta Continua, Adriano Sofri.
1: Ho l'impressione che sia uomo estremamente sincero e tormentato, che desidera riscattarsi moralmente, che rivede il suo passato con spirito critico nel quadro di una rivisitazione etica e politica della vicenda.
2: Io spiego fin dall'inizio che quello che per tutti è stato un enigma insolubile, umanamente travagliato, drammatico e così via, allora perché uno come Marino, da nessuno cercato, avrebbe dovuto andare dai carabinieri, consegnarsi, confessare, accusare gli altri, eccetera, eccetera? E la mia risposta è sempre stata: Marino non è andato dai carabinieri, ma i carabinieri da Marino.
0: Quello per l'omicidio di Luigi Calabresi è un lungo processo, un lungo iter giudiziario controverso e denso di colpi di scena e contraddizioni. La magistratura, dopo un lungo iter giudiziario, nel gennaio del 97 condanna in via definitiva Sofri, Bonpressi e Pietrostefani a 22 anni di reclusione per l'omicidio di Luigi Calabresi e Marino a 11. Sofri e Pietrostefani vengono processati come mandanti dell'omicidio, seguendo la normativa penale ordinaria in vigore nel 1972. I primi due gradi di giudizio, 1990 e 1991, si concludono alla fine con la condanna degli imputati. Adriano Sofri non interpone appello perché vuole scontare la pena come forma di protesta, in quanto, come gli altri, si dichiara sempre estraneo pur assumendosi una responsabilità morale. La sentenza non ottiene però esecuzione per l'effetto espansivo del ricorso presentato dai suoi coimputati. Anche Leonardo Marino fa appello. Dopo la nuova condanna, Sofri cambia idea e presenta il ricorso in Corte di Cassazione. Sofri, prima dell'inizio del giudizio di legittimità, intraprende uno sciopero della fame per protestare contro lo spostamento del giudizio dalla prima sezione, quella di Corrado Carnevale, alla sesta. Il presidente della Cassazione affida allora il giudizio alle sezioni unite, che annullano nel 1992 questi primi verdetti, affermando l'impossibilità di erogare una condanna sulla sola base di una chiamata in coreo priva di riscontri oggettivi. Nel seguente giudizio di rinvio in appello, siamo nel 1993, Sofri e tutti i coimputati, compreso Marino, vengono assolti in base all'articolo 530,2 del codice di procedura penale, che riguarda quei casi in cui il vecchio codice prevede l'assoluzione per insufficienza di prove, con l'apporto decisivo dei giudici popolari. Viene definita una sentenza suicida e apre le porte ad un nuovo annullamento in Cassazione nel 94, accogliendo il ricorso della Procura di Milano. Arriva così un nuovo giudizio di rinvio, 1995,

0: più veloce e meno seguito dal pubblico, che questa volta si conclude con la condanna di Sofri e degli altri. Sofri presenta quindi una denuncia contro il magistrato Gian Giacomo della Torre, accusato di aver fatto pressione sui giudici, ma viene archiviata 2 anni dopo. Questa ennesima sentenza viene infine confermata in Cassazione nel 1997, passando in giudicato dopo 7 gradi di giudizio, compresi gli annullamenti. Di conseguenza Sofri e Bonpressi si costituiscono presso il carcere Don Bosco di Pisa. Giorgio Pietrostefani rientra dalla Francia e si costituisce in comune accordo con Sofri e Bonpressi. La condanna definitiva ammonta a 22 anni per Sofri e Pietrostefani, ritenuti mandanti dell'omicidio, 22 anni a Bonpressi come esecutore materiale, mentre a Leonardo Marino vengono concesse le attenuanti generiche e reato è dichiarato prescritto. Sofri, Bonpressi e Pietrostefani intraprendono a quel punto uno sciopero della fame di protesta e ovunque si tengono manifestazioni di sostenitori dei 3 condannati. Sofri, Bonpressi e Pietrostefani presentano un'istanza di revisione presso la Corte d'Appello di Milano, bocciata nel 1998 dopo il parere negativo della Procura. Il 6 ottobre del 98 la Cassazione annulla il giudizio d'appello. Il 4 novembre dello stesso anno il Parlamento approva una legge votata all'unanimità da Ulivo e Polo per le Libertà che sposta la competenza per le istanze di revisione dei processi alla Corte d'Appello del distretto più vicino a quello in cui si è tenuto il dibattimento contestato. Gli avvocati difensori presentano a quel punto un ricorso presso la Corte d'Appello di Brescia, che all'inizio dà parere negativo. La Cassazione accoglie nuovamente il ricorso e successivamente la Corte d'Appello di Venezia accetta di rifare il processo. Il 24 gennaio 2000 la Corte d'Appello di Venezia rigetta l'istanza di revisione dopo 6 giorni di Camera di Consiglio. A quel punto, nel 2003, il problema si sposta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che alla fine respinge un ulteriore ricorso dei 3 condannati chiesto a causa dell'irregolarità testimoniale sulla teste Bistolfi in violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel 2005, dopo le dichiarazioni del 1998 di Raimondo Etro e di altri brigatisti che sostengono la colpevolezza di Valerio Morucci, viene presentata una nuova richiesta di revisione alla Corte d'Appello di Milano per ragionevole dubbio di non colpevolezza, ma viene alla fine respinta. In totale si tengono 9 gradi di giudizio sul caso Calabresi, 7 regolari, 2 di revisione, per un totale di 4 condanne, 2 annullamenti, 1 assoluzione e 2 conferme in Cassazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo il racconto sull'omicidio di Luigi Calabresi con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 22 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
5: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
6: Erano circa le 9:20 di questa mattina Il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini al numero 6. Stava raggiungendo la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante dalla casa. E questa. Mentre si accingeva ad infilare le chiavi nella serratura dell'automobile, le chiavi poi sono state trovate sotto la vettura, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano due persone. Una sembrava essere una donna ed era al volante, l'altra un uomo alto e biondo che ha indotto alcuni a pensare ad uno straniero. Qui, in questo punto, l'uomo sceso velocemente dall'automobile ha sparato a bruciapelo 3 colpi di pistola contro il commissario. Calabresi è caduto colpito a morte. L'uomo che si copriva il volto con un giornale è risalito subito a bordo della vettura. I passanti erano terrorizzati dalla scena che si era svolta sotto i loro occhi, rapidissima. La 125 blu ripartiva facendo una spericolata manovra e seguendo via Rasori, la stiamo seguendo anche noi, e vediamo qui sulla cartina il percorso che ha fatta da via Cherubini, diretta verso via Rasori, e dopo aver urtato un'altra automobile che si trovava sul suo percorso, proseguiva in direzione di piazzale Baracca e si fermava proprio in questo punto. Qui l'hanno trovata con il motore ancora acceso gli agenti di polizia. Dei due che la occupavano nessuna traccia. La polizia scientifica, dopo che era stato accertato che la vettura era stata rubata, ha compiuto i rilievi per scoprire eventuali impronte digitali. Sembra che non se ne siano trovate. Non si sono trovati neanche i bossoli dei proiettili esplosi da una pistola, probabilmente a tamburo, un'arma da guerra. Intanto si cercava di portare aiuto al commissario Calabresi. I medici dell'ospedale San Carlo non hanno potuto nulla contro la gravità delle ferite, una alla spalla, una alla nuca, una ai reni. Tutti i mezzi del reparto rianimazione sono stati impiegati, ma purtroppo non c'era più niente da fare. Il corpo del commissario è stato ricomposto e trasferito all'obitorio. Domani mattina sarà sottoposto all'autopsia.
0: Il mistero che avvolge l'omicidio di Luigi Calabresi sta tutto nella figura di Leonardo Marino, ex militante di Lotta Continua, operaio della Fiat a Torino. Marino effettua numerose rapine di autofinanziamento per conto dell'organizzazione, sostengono i magistrati. Per le sue tasche sospetta la difesa. Ma da dove parte la storia di Leonardo Marino?
7: Io sono nato in provincia di Caserta, esattamente a Pastorano. Sono nato nel 46, sono rimasto, diciamo, a mio paese fino all'età di 5 anni. Poi, siccome mio padre faceva il ferroviere, ha avuto un trasferimento e così con tutta la famiglia ci siamo trasferiti a Torino. Non erano ancora gli anni del boom, diciamo negli anni del anni 60, quando ci sono stati, diciamo, immigrazioni di massa soprattutto per me, così un bambino di 6 anni andare a scuola in un posto dove anche così è rivisto come il terrone, no? Il mio primo lavoro è stato in una fabbrica di occhiali. Nel frattempo avevo fatto domanda alla Fiat, perché insomma, in quegli anni così, chi abitava a Torino, il traguardo massimo era quello di,
8: certo, di essere, andare a lavorare alla Fiat.
7: Sì, di essere assunto alla Fiat, un lavoro sicuro. All'inizio l'impatto è stato molto pesante, ma poi così, anche per orgoglio, diciamo, ho resistito e poi ho lavorato, diciamo, alla Fiat fino a quando poi sono stato licenziato. Se non ricordo male, nel 70, per un motivo molto banale, perché ritardai a inviare un certificato medico. Cioè, a Torino, all'interno, diciamo così, di Lotta Continua, ero conosciuto praticamente da tutti. Non è che stessi più con uno più con l'altro, ero amico di tutti.
0: Il pentito Leonardo Marino è stato ritenuto credibile dai giudici italiani, ma quali sono i punti importanti del suo racconto davanti ai carabinieri e nelle aule giudiziarie? Marino parla di un livello illegale occulto dell'organizzazione Lotta Continua, di ordini precisi ricevuti da Giorgio Pietrostefani, allora capo della struttura del servizio d'ordine, e direttamente da Adriano Sofri durante un comizio a Pisa. Adriano Sofri avrebbe dato a Leonardo Marino l'ordine di uccidere il commissario Luigi Calabresi a immagini di un comizio a Pisa il 13 maggio del 72, quando migliaia di persone protestavano contro l'uccisione dell'anarchico Franco Serrantini. Quel giorno a Pisa, accanto ad Adriano Sofri, c'era anche il militante di lotta continua Guelfo Guelfi.
9: Io ed Adriano siamo sempre stati molto prossimi, dalla fine del comizio fino alla sera a casa della sua ex moglie, Alessandra Peretti. E quindi vuol dire che siamo stati vicini a distanza di un metro e mezzo, dalle 6 del pomeriggio fino alle 9:30-10 di sera.
10: Poi voi Marino l'avete incontrato a casa della moglie di Sofri.
9: Sì, questa mi pare è così, la contraddizione, la ciliegina che sta sulla torta, perché se un mandante di un omicidio tanto efferato ma anche complicato come è stato l'omicidio Calabresi avesse dovuto dare delle disposizioni e articolare insomma queste disposizioni con delle motivazioni, quale migliore occasione poteva essere quella dell'incontro a casa di Alessandra Peretti, dove appartatamente e separatamente senza alcun disturbo avrebbero potuto parlare e precisare di questa cosa. Marino non si ricorda, se l'è ricordata dopo quella circostanza. È, come dire, un piatto freddo, è un piatto costruito un po' secondo quanto siamo, posso aver ragionato in tutti questi anni, un po' in casa Marino, un po' in una compagnia dei carabinieri e un po' in un tribunale della Procura di Milano.
0: Tra il 1997 e il 1998 realizzo una nuova indagine sull'omicidio di Luigi Calabresi. Così mi reco più volte nel carcere Don Bosco di Pisa, dove era detenuto Adriano Sofri. Nella saletta della biblioteca del carcere Don Bosco di Pisa ho registrato queste conversazioni praticamente inedite.
11: Sia dei nostri accusatori, dei magistrati che ci accusavano. Ti ricordo anche che all'inizio di questa nostra imputazione, all'esordio della nostra storia clamorosa quando fummo arrestati eccetera nell'88, io credo che i nostri accusatori avessero un appetito molto, ma di una bocca molto più spalancata e pensassero di inghiottire molto più che noi, insomma. Forse ti ricordi gli avvisi di indirizzati a una quantità di persone che erano state di lotta continua, note come dirigenti di lotta continua, eccetera, e quindi con un'intenzione di fare una specie di retata e di addebitare all'organizzazione nel suo complesso una responsabilità in questo omicidio. Tant'è vero che la tesi che hanno continuato ad accreditare addirittura nelle sentenze sostenuta da Marino, e che è delirante per chiunque abbia conosciuto lotta continua e quei tempi, e per chiunque abbia un po' di buon senso, era che ci fosse stata addirittura una votazione a maggioranza nell'esecutivo nazionale di lotta continua per decidere se ammazzare o no Calabresi, con una maggioranza che ha votato, una minoranza che si è opposta, così come si possano pensare baggianate del genere, è abbastanza incredibile. Loro l'hanno pensato, però hanno rinunciato, secondo me spaventati intanto dagli errori che hanno fatto immediatamente, che li hanno costretti a fare marcia indietro almeno su una serie di cose. E poi hanno scelto la via che a loro sembrava più facile, cioè quella di processare per diritto comune un omicidio e poi invece di tirarne valutazioni morali, storiche, predicanti, retoriche, eccetera, nelle loro sentenze in sede del tutto impropria rispetto al diritto, quindi appunto accampandosi a storici, a moralisti, eccetera, eccetera. La cosa che voglio dire è che quando dico che noi non solo non abbiamo avuto a che fare con nessuna scelta terrorista, ma anzi siamo stati per tempo e molto rigorosamente contro le scelte terroristiche, come dimostra la nostra storia, non vuol dire affatto, insomma, una specie di idilliaca rimozione del fatto che noi allora eravamo come altri che poi scelsero la strada terrorista, convinti della inevitabilità della violenza, convinti della necessità di prepararsi all'eventualità di una lotta armata, convinti della necessità di prevedere una repressione, una opposizione alle lotte proletarie, popolari, eccetera, che noi volevamo condurre, cui attribuivamo la nostra speranza in questo cambiamento rivoluzionario, da parte dello Stato, da parte dell'estrema destra, da parte di qualunque forma di squadrismo, eccetera, in maniera tale da costringere alla violenza, come la storia ha dimostrato moltissime volte. Dunque, noi avevamo questa convinzione, che non era una convinzione ideale, cioè un amore per la violenza, insomma, era una specie di partecipazione di un'antica e drammatica convinzione storica, insomma. Dunque, noi abbiamo pensato queste cose, abbiamo praticato anche azioni violente, qualcuno di noi si è ha cominciato a prepararsi o a fare quello che gli sembrava una preparazione a eventualità di questo genere. In me non c'è nessuna, insomma, nessun abbellimento, insomma, nessuna trasformazione di lotta continua in una brigata di bravi ragazzi, insomma. La scelta terroristica è completamente un'altra cosa, insomma, era una specie di persuasione che occorresse mettere al primo posto la scelta di praticare la violenza, di praticarla direttamente contro i nemici, di abbandonare la lotta che allora si chiamava la lotta di massa come un terreno ormai esaurito, eccetera, e immediatamente, insomma, gettarsi nella lotta armata. Errore doppio, come si sa e come ora sanno in particolare quelli che l'hanno commesso, che sono le persone più consapevoli probabilmente a questo punto del loro errore. Errore politicamente grave e poi moralmente gravissimo, perché ha spinto persone la cui molla iniziale era la dedizione della propria vita, magari fino al sacrificio e fino alla morte, alla disponibilità a diciamo giocare con la vita degli altri, togliere la vita agli altri, a mescolare, diciamo, questa disposizione al sacrificio con la disponibilità a sacrificare gli altri, fino alle cose terribili che poi sono successe nel corso degli anni, insomma, fino a uccidere, non so, i parenti degli infami, fino al sequestro Moro, fino alle cose che sappiamo bene.
0: In una di quelle conversazioni in carcere era allora presente anche Giorgio Pietrostefani, ora latitante in Francia, dopo la condanna a 22 anni per omicidio.
12: Non mi sono mai aspettato nulla da tutto questo, no? Io credo che il diritto alla fine debba prevalere, no? Il diritto e la giustizia, no? E quindi che venga chiarito fino in fondo quello che è stato fatto, diciamo, gli imbrogli che sono stati fatti nel corso di questi anni a nostro carico, e quindi che la giustizia si affermi in una vicenda come la nostra, che non è la sola ovviamente, no, di ingiustizia, e per restituirci veramente liberi alle nostre famiglie, come io spero, insomma, no? Dico, se sono venuto qui sono venuto soprattutto per difendere il mio nome, il nome che portano le mie figlie e la mia storia, no? E non perché mi aspettassi qualcosa da qualcuno, ma solo, diciamo, dal riconoscimento della nostra innocenza.
0: In quelle registrazioni nel carcere Don Bosco di Pisa, Diano Sofri entra nei particolari dell'inchiesta.
13: Ho fatto persino a dire, per eccesso di zelo, che io stesso forse in qualche situazione sarei arrivato personalmente a compiere anche un omicidio, grazie a Dio non è mai successo, però sono arrivato a dirlo retroattivamente nei confronti degli ipocriti, insomma, che fingono di non ricordarsi in che tempi si viveva, ma tutto questo non ha niente a che fare con quella teoria del doppio livello che immagina Lotta Continua come una specie di organizzazione terrorista ante litteram, in cui la politica giocata alla luce del sole nelle piazze era una specie di maschera di una vocazione oscura, notturna e violenta.
14: Il pubblico ministero Pomare ci ribadisce anche nel corso di alcune interviste negli scorsi giorni l'attendibilità di Marino, i riscontri oggettivi. Lo storico Carlo Ginzburg lo ha sfidato recentemente sui riscontri. Dov'è che il racconto di Marino secondo lei è debole? Quali sono per lei le contraddizioni vere?
13: No, il racconto di Marino non è debole, il racconto di Marino è assolutamente insensato e sconfessato in tutti i suoi aspetti, dai testimoni dell'epoca, che naturalmente non avevano niente a che fare con Lotta Continua, dai riscontri materiali dell'epoca, poi c'è una parentesi che riguarda la distruzione drastica di tutti i corpi di reato, cosa che di per sé basterebbe a chiudere un processo prima di aprirlo, e infine da tutte le contraddizioni interne di questo racconto. Adesso non glielo voglio ricostruire perché sarebbe troppo lungo, mi permetta solo di ricordarle due cose. La prima, che il pubblico ministero Pomarici, oltre che in malafede, è un po' stupido, e cioè l'uomo che disse di avere scarnificato palmo per palmo il covo di via Montenevoso, dove anni dopo fu trovato dietro un paravento tenuto da chiodini, da quasi spilli, insomma tutto quel materiale riguardante il sequestro Moro, le carte del sequestro Moro, più armi, soldi, eccetera, eccetera, uomo che dovrebbe avere maggiore senso autocritico, e l'uomo che fece una ringa accusatoria nel corso del primo processo sostenendo che il mio problema era che io ero antipatico. E poi la seconda cosa, che Marino mi ha accusato di avergli dato un mandato di omicidio un giorno a Pisa, il 13 maggio del 1972, e che tutto il racconto che Marino ha fatto di quel giorno è stato smentito drasticamente da molti testimoni, da me e dallo stesso Marino, il quale si è confuso e sconfessato e ha corretto la sua versione in modo tale che anche lì bastava semplicemente ascoltarlo o leggere le carte per chiudere la questione. Non le ricordo tutti i dettagli, ma insomma questi vanno dal fatto che lui disse che era stato avvicinato a Pisa da Pietro Stefani e da me, e poi dovette ammettere che Pietro Stefani quel giorno non c'era perché fu provata l'assenza di Pietro Stefani. Disse di aver ricevuto da me questo mandato alla fine del comizio, mentre sciamavamo dalla piazza andando in un bar con tutti i dirigenti di Lotta Continua, e io ho ricostruito con dovizia di testimoni, oltre che con dati materiali, tipo quella pioggia di cui Marino si era dimenticato, per cui aveva fornito un'immagine idilliaca di questo sciamare passeggiando dopo il comizio, che io invece ero rimasto a parlare nella piazza. Tutti i testimoni hanno raccontato di che cosa avevamo parlato, i capannelli, la loro durata e con chi sono andato via dalla piazza senza interrompere mai questi colloqui. Disse di essere ripartito subito dopo aver avuto da me questa indicazione fatale, mentre io gli ricordai che viceversa l'avevo visto davvero quel giorno a Pisa, ma a casa della mia moglie la sera e così via, e solo dopo questo lui ammise che effettivamente era venuto lì. Disse che da me aveva avuto semplicemente un avallo assolutamente che lui aveva capito chiaramente all'ordine già stabilito, ma che io non sapevo nemmeno che l'avrei visto quel giorno, quindi non potevo dargli indicazioni pratiche sull'omicidio e sulla sua esecuzione. Però quando si scoprì che Pietro Stefani non c'era e dunque non poteva dire che queste indicazioni pratiche gli erano state date da Pietro Stefani, non potendo attribuirle a nessuno, essendo rimasto solo io, disse che gliele avevo date io e così via. Dunque una sequela di puttanate assolutamente evidenti per chiunque non voglia negarsi la visione.

0: il capo dello Stato Giorgio Napolitano concede la grazia a Ovidio Bonpressi. Giorgio Pietro Stefani risulta formalmente latitante a Parigi. Adriano Sofri continua la sua attività di giornalista e scrittore. L'ultimo suo libro del 2023 riguarda la guerra in Cecenia. La vedova di Luigi Calabresi, Gemma Capra, ha ormai perdonato da tempo i tre condannati. Eccola a TV 2000.
1: Quella mattina era una mattina come tutte le altre, penso come in tutte le famiglie italiane. Avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme, poi lui era uscito. E più tardi... Quella mattina era una mattina come tutte le altre, penso come in tutte le famiglie italiane. Avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme, poi lui era uscito. E più tardi comincia a suonare la porta. Io abitavo un po' all'interno, per cui io non ho sentito gli spari. Arriva un amico del mio papà che abitava proprio di fronte a casa mia. Poi arriverà un vicequestore, dei colleghi di mio marito. Cominciano a dirmi: è ferito una spalla, lo stanno operando, aspettiamo, non sappiamo in che reparto l'hanno portato. Insomma, tutti tergiversano e nessuno mi vuole accompagnare all'ospedale. Finalmente arriva il mio parroco, Don Sandro. Allora io lo affronto e gli dico: Don Sandro, dimmi la verità. E Don Sandro, con il solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono con la voce, mi dice: è morto. Ecco, io ricordo di essere proprio catapultata sul divano, con un dolore lacerante, una sensazione di vuoto totale. Ricordo di essermi guardata intorno e aver pensato: più niente ha senso.
2: Gemma ha 25 anni, due bambini e un altro in arrivo, nella pancia.
1: Nella pancia, era il terzo mese di gravidanza.
2: Il mondo per la maggioranza delle persone finisce dopo una cosa del genere. Lei in quel momento che cosa, che pensieri ha fatto? Pensieri di morte o che cosa?
1: Io con questo dolore dentro sono lì su questo divano e non so dirvi quanto tempo sia passato, forse un quarto d'ora, forse mezz'ora, forse un'ora. Ero con Don Sandro che mi teneva la mano e a un certo punto io intorno a me sento come tutto ovattato. Non percepivo più il campanello della porta che suonava, le persone che arrivavano, che si arrabbiavano, che piangevano. Era come se qualcuno mi avesse, fossi stata in mezzo su una nuvola, in mezzo alla nebbia, come se qualcuno mi avesse portato da un'altra parte, mi avesse abbracciato. Ecco, pensa che io in quel momento ho detto a Don Sandro, perché io ho percepito una grande pace interiore, proprio una pace fisica.
2: Si è spiegata come è possibile?
1: È impossibile, è un'assurda pace interiore, è una grande forza, al punto che dico a Don Sandro: recitiamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino, che avrà un dolore più grande del mio. Vi dico subito, non era farina del mio sacco. Non potevo io in quel momento essere così generosa. Io ho capito che era qualcuno che testimoniava attraverso di me, qualcuno che mi indicava la strada.

0: io quella mattina ho ricevuto da Dio il dono della fede. E la fede, io già ero religiosa, credente, ma per tradizione familiare, un po' per abitudine. E lì scopro che la fede è un'altra cosa. La fede è la vita stessa. La fede ti accompagna sempre. Non è più qualche cosa che tu fai delle cose buone, ti senti a posto e poi fai la tua vita e non ci pensi. No, la fede è la vita. Io questo ho scoperto. Ma nonostante questo dono, io ho avuto anni di rabbia, di tristezza, di sconforto, di pianto, al punto che i primi mesi, e questo mi dispiace perché ero incinta, io andavo a letto volentieri perché mi davano un sonnifero. In quel quarto d'ora, prima di addormentarmi, io facevo delle fantasie, fantasie di vendetta. Immaginavo di infiltrarmi nei covi dei terroristi, di frequentarli, di farmeli amici, far finta di abbracciare la loro causa e aspettare. Io aspettavo sempre nell'immaginazione che qualcuno dicesse: l'ho ucciso io Calabresi, ci siamo riusciti. E allora io immaginavo di prendere la borsa, far finta di voler fumare, tirar fuori la pistola e sparargli.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. She was born in November.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.

0: buonasera. Forse gli anni di piombo sono ricominciati. Forse dovremo affrontare ancora la lotta armata. Il fatto che sta gettando nello sgomento l'Italia ha per vittima un giovane uomo, il professor Ezio Tarantelli.
1: Se non si cambia la regola del gioco, l'economia andrà a picco e i problemi della disoccupazione giovanile del meridione resteranno insoluti. Così parlava nel 1984 Ezio Tarantelli e così Enzo Biagi a Linea Diretta annunciava la sua morte per mano delle Brigate Rosse. Proseguiva la lunga scia di sangue della lotta armata di sinistra. Il 27 marzo 1985 siamo a Roma. Ezio Tarantelli è un economista stimato e conosciuto nel suo ambiente. Quel giorno si trova alla Facoltà di Economia e Commercio. Un vicolo costeggia l'edificio che ospita l'università. Una sbarra ed un gabbiotto impediscono l'ingresso alle macchine esterne. 100 metri di stretto selciato tra il complesso universitario e un lungo muro sovrastato da una cancellata. Poi si arriva ad uno spiazzo trasformato in un parcheggio. Il professor Ezio Tarantelli termina la sua quotidiana lezione di economia politica. Cancella dalla lavagna dell'aula numero 3 gli ultimi appunti. Saluta gli studenti, scende una rampa di scale, gira un angolo, si reca verso la sua macchina, una Citroen GSA rossa. Apre la portiera di sinistra e i brigatisti sono già nella loro posizione di tiro. I terroristi sono in due sui 30 anni. Uno è vestito di grigio in modo elegante, porta una vistosa borsa di pelle scura. L'altro complice indossa un maglione a collo alto. Fanno finta di discutere, poi smettono di parlare e raggiungono Ezio Tarantelli. Lo chiamano a voce alta. Tarantelli è seduto nella sua vettura, ha tirato giù il finestrino, sta per inserire le chiavi del cruscotto, lo chiamano ancora per farlo girare e lo uccidono con 20 colpi di mitraglietta. Scorpion 765. Sul parabrezza dell'auto di Ezio Tarantelli i brigatisti lasciano un documento di rivendicazione e scrivono: attaccare e sconfiggere la coalizione Craxi Carniti Confindustria, asse politico dominante del reazionario progetto di patto sociale neocorporativo. I sindacati, in particolare, hanno trasformato da tempo il loro ruolo, abbandonando la difesa dei lavoratori per diventare parte integrante delle forze che tentano di imporre oggi il patto sociale. La forza delle idee di Monica Repetto è un commovente, bellissimo docufilm sul professor Ezio Tarantelli, ucciso da un comando delle BR il 27 marzo dell'85, raccontato dal figlio Luca Tarantelli, che incontra numerosi testimoni di quella drammatica giornata, tra cui l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
2: Il 1985 inizia con una Roma imbiancata. Mio cugino e io che corriamo prendendoci a palle di neve. Una neve dai fiocchi soffici e tenaci, una rarità per il mese di marzo. Una gioia inaspettata che dura pochissimo. Il 24 marzo, giorno del mio compleanno, si era già sciolta. Avevo 13 anni e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno passato con mio padre. È il 27 marzo 1985, una giornata di sole caldo. Sono le 11 quando mio padre lascia l'Istituto di Economia del Lavoro dove insegna da 2 anni, al 6° piano della Facoltà di Economia e Commercio. Scende in ascensore, fino al parcheggio interno della facoltà. Sta salendo a bordo della sua auto, una Citroen CX rossa targata Milano, quando gli si avvicina un giovane armato di mitra che lo chiama. «Professore, scusi». E appoggiando l'arma al finestrino di sinistra, quello accanto al posto di guida, spara alcune raffiche. Mio padre si accascia sul sedile di destra.
3: Aveva 17 colpi, ma io ho visto uno, proprio tondo, perfetto qua. Gli altri non li ho visti.
0: Ezio Tarantelli non era soltanto uno studioso, ma un uomo attivamente impegnato nella vita politica e sindacale italiana. La reazione del mondo del lavoro al suo assassinio per mano delle Brigate Rosse è stata forte e immediata. Eccone alcune testimonianze raccolte fra i lavoratori milanesi durante una manifestazione che si è svolta oggi nel pomeriggio.
4: Questo assassinio, secondo lei, contro chi è rivolto?
5: Ma in particolare io penso che è rivolto comunque contro il sindacato. Ezio Tarantelli certo rappresentava una linea del sindacato non condivisa per esempio dalla maggior parte della CGIL. Comunque era un personaggio molto grosso che aveva comunque inserito nel sindacato un grosso dibattito.
6: Ricordo ancora la giornata, che era una giornata caldissima, era scirocco, c'era scirocco e c'era un po' di sole, velato.
3: Sono venuti a prendermi, che sapevo che era all'ospedale, la sua segretaria e i suoi collaboratori, e l'ho chiesta alla segretaria se era morto e mi ha detto di sì. Ed è cambiato il sole, è diventato di metallo tutto. È come se fosse stato scoperto la parte della vita che è feroce. Infatti l'unica cosa che io, dove potevo posarmi gli occhi e sentirli tranquilli, erano sugli alberi.
7: In Banca d'Italia fu veramente uno shock, in particolare al Servizio Studi. Ci fu una sorta di sollevazione, addirittura appunto fu scritta una lettera al Capo dello Stato, talmente accesa che poteva sembrare quasi irriverente per il Capo dello Stato. Proprio ci fu un dramma quel giorno in Banca d'Italia.
8: Mi ha telefonato un collega dell'università e mi ha detto: hanno sparato. E io ho fatto due cose.
9: C'era un senso di sgomento e di rabbia, ecco, di rabbia, proprio di rabbia. E c'era questo senso proprio del sentirsi traditi, sentirsi proprio privati della cosa più bella che in questo momento si stesse facendo. Cioè proprio l'idea del fatto che stavamo portando delle gemme, delle perle a qualcuno e questo qualcuno a cui le stavamo portando per qualche motivo, qualcuno, qualcun altro, le aveva prese, ce le aveva strappate e ce le aveva tirate in faccia in qualche modo.
1: È un'esecuzione spietata, tra le peggiori della storia degli omicidi politici del nostro paese. Attilio Celante è collega di Ezio Tarantelli e descrive quel giorno la facoltà La Sapienza.
10: In questo luogo un nostro collega, un carissimo amico, io per un anno più giovane ho fatto gli studi con lui, è stato assassinato Ezio Tarantelli. Era mercoledì mattina, erano le 11, c'era un po' più di nebbia, un po' più di nuvole, era primavera e attorno alle 11:15 dei colpi hanno ammazzato questo nostro collega e hanno ammazzato un po' anche un pochino di tutti noi.
1: Ma chi è Ezio Tarantelli? Nasce a Roma l'11 agosto del 1943, è sposato con un figlio. Nel 1965 si laurea in economia e commercio all'Università di Roma. Fino al 1971 è membro del gruppo di ricerca econometrico del Centro Studi di Banca Italia. Collabora con il professor Franco Modigliani. Dal 1971 al 1975 è consulente economico di Banca Italia. Negli anni insegnerà all'Università Cattolica, al MIT. Prima di essere ucciso dalle BR, Tarantelli è direttore dell'Istituto di Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, professore di Economia del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma, consulente del Servizio Studi della Banca d'Italia e presidente del Centro Studi Economici della CISL. In questa intervista a Radio Radicale del 1984, Tarantelli parla di politiche salariali europee. Erano i giorni allora della campagna elettorale europea.
11: Io non ho dubbio che si arriverà alle elezioni europee del 17 giugno con questa visione miopica da parte sia del sindacato, come si ricordava nell'introduzione, da parte dei governi. La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante è, naturalmente, quando si fanno queste proposte, crederci, e io ci credo.
1: Nel film La forza delle idee, Luca Tarantelli prende le testimonianze di Carol Bebe Tarantelli, la moglie di Renato Filosa, direttore di Banca Italia dal 1984 al 1987, di Paolo Pierantoni, ispettore di Banca Italia dal 79 al 2001, e fa ascoltare numerosi interventi pubblici di Ezio Tarantelli alla RAI e a Radio Radicale.
11: La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante, naturalmente, quando si fanno queste proposte, è crederci, e io ci credo.

0: L'unico documento televisivo, una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana fatta a tribuna sindacale 3 anni fa, nel 1982.
1: Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate, un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.
2: Avevo 8 anni quando chiesi a mio padre cosa fosse l'inflazione. Lui ne parlava continuamente, a casa, a tavola, con mia madre. Inflazione, scala mobile, sindacato, soprattutto scala mobile, inflazione, inflazione, scala mobile. Erano i problemi del momento tra la metà degli anni 70 e gli anni 80, e lui fu il primo in Italia a rompersi la testa per cercare una soluzione. Oggi, 25 anni dopo la morte di mio padre, ho cominciato a chiedere di lui a chi lo aveva conosciuto: i suoi amici, i colleghi, gli studenti, mia zia, mia madre. Volevo ricostruire il suo percorso, capire le sue idee, la sua battaglia per portare il nostro paese verso un miglioramento reale. In fondo non è stata questa la ragione per cui è morto. Dal 1965, nei primi anni dopo la laurea, mio padre trascorre lunghi periodi di studio all'estero, nelle due Cambridge, dove i migliori cervelli dell'economia internazionale si formavano, in Inghilterra prima e a Boston poi. Proprio all'MIT di Boston, nel gennaio del 1967, Ezio conosce Carol, mia madre. And kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. In the world as blue as can be. Dream a little dream of me. Ezio era arrivato negli Stati Uniti con un po' di risparmi del lavoro che lui faceva l'estate, che era la guida. Quando l'ho conosciuto io, lui aveva $45. A gennaio doveva durare fino a giugno e lui non era preoccupato più di tanto perché pensava che ci sarebbe stato qualcosa. Infatti qualcosa ero io, perché io lavoravo e guadagnavo benissimo. Allora continuavo a prestargli i soldi che non mi ha mai ridato.
3: La banca aveva dei consulenti economici di tutto riguardo, aveva caffè, aveva Silo Slabbini, eccetera, eccetera, i quali segnalavano i laureati meritevoli, laureati interessanti. Questi facevano un colloquio con la banca e la banca gli offriva una borsa di studio all'estero, non una assunzione diretta. È andato all'MIT di Boston e ha lavorato con Modigliani, con cui poi hanno firmato insieme diversi lavori successivamente. Modigliani, il premio Nobel dell'economia.
4: Aveva un cappotto che credo fosse stato di uno zio morto, ritagliato per lui. E aveva un paio di scarpe che si erano scuscite.
3: È che lui voleva studiare, e voleva studiare nei posti migliori possibili. Quindi lui è andato in America, che già stava in Banca d'Italia da 2 anni.
5: Ezio naturalmente era consapevole dei sommovimenti sociali e politici dei paesi. C'erano alcuni miei colleghi i quali

dovevano partire. Se non ricordo male, qualcuno sparì dal corso e andò in Canada per evitare la guerra del Vietnam.

0: Quindi Ezio forse era più sull'onda di questa emozione culturale degli ultimi anni 60 negli Stati Uniti e primi anni 70, perché poi egli continuò, no, ad avere rapporti con le università americane in quel periodo. E questo emergeva nelle nostre conversazioni.
1: Esistono domande, istanze sociali da parte delle donne americane, da parte dei neri, da parte delle altre minoranze, tra virgolette, americane, da parte della società civile, che chiede diverse regole del gioco nella fabbrica, nella casa e nella società. E rispetto a queste diverse domande, l'unico bavaglio che può tenere zitta questa gente è la continuazione della disoccupazione.
2: Tutta questa rivolta, che da un lato era una rivolta politica, comunque era anche sociale e anche un senso che noi potevamo ridefinire proprio tutti i rapporti sociali, i rapporti con i professori, i rapporti con i genitori, i rapporti tra uomo e donna, tutti i rapporti, noi li volevamo ripensare. Era un momento di enorme libertà dove noi non avevamo uno stampo marxista o libertario o qualsiasi stampo entro il quale costringerci. Avevamo il senso che potevamo farlo noi. E io penso che questo è stato un'enorme influenza su Ezio, che ha vissuto la sua vita intellettuale mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva, certo non da solo, ma poteva ridefinire tutti i rapporti all'interno della sua disciplina.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè, entreremo a questo punto nel vivo dell'inchiesta sull'uccisione di Ezio Tarantelli.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 15:22.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
8: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Ezio Tarantelli vive da economista e sindacalista. I mesi di contrapposizione politica sul referendum per l'abrogazione del patto anti-inflazione. Nel 1985 si svolge il referendum sulla scala mobile voluta dal PC. Il governo guidato dal socialista Bettino Craxi aveva varato alcuni decreti che rallentavano gli aumenti salariali legati ai punti di contingenza al fine di contenere l'inflazione. Contro questo provvedimento si mobilitano il PC e la CGIL. La campagna che ne segue si trasforma in una lotta per l'egemonia tra i due maggiori partiti della sinistra, PC e Partito Socialista Italiano. In quei giorni Ugo Pecchioli illustra le posizioni del PC, il promotore del referendum sulla scala mobile.
9: Continuare a pensare ad una ripresa, ad un aggancio alla ripresa internazionale fondato sulla compressione delle retribuzioni, oltre che socialmente ingiusto, si è rivelato e si rivela poco realistico. Ci sono problemi strutturali che riguardano il meccanismo economico. Nella relazione di Natta al Comitato Centrale si è detto un meccanismo di sviluppo socialmente ingiusto e soffocante per le forze produttive. Bisogna cominciare a rimuovere questi problemi strutturali. Di qui, se si pensa di continuare su questa linea, uno scenario difficile per il 1985.
3: Queste invece sono le motivazioni con cui esponenti dell'area cattolica e socialista si schierano contro il referendum proposto dal PC. Gino Giugni è il padre dello Statuto dei Lavoratori.
10: Tutta l'impostazione dell'appello, così come della campagna che viene condotta da quella parte, è nella direzione di intendere presentare il referendum come un atto di sconfessione nei confronti della politica economica di un governo, in sostanza un atto di sconfessione del governo. Ora, tutta questa è un'operazione più che legittima, non si possono fare certamente obiezioni contro un uso del referendum in questa direzione. Però anche è vero che il referendum, come è stato messo bene in chiaro dalla Corte Costituzionale, è una domanda agli elettori che deve avere i termini più chiari e più limpidi possibili.
3: Bettino Craxi lega la sua permanenza alla Presidenza del Consiglio alla sconfitta del referendum.
11: C'è un inoppugnabile argomento che non è difficile seguire e che si basa sul principio ripetutamente affermato dalla dottrina e mai contestato nella pratica, relativo alla impossibilità di ammettere al referendum, che ha solo valore abrogativo e non propositivo, provvedimenti limitati nel tempo che abbiano già perso la loro efficacia e quindi non suscettibili di essere abrogati. Ed era questo appunto il caso della legge che, in riferimento ai punti di scala mobile, prevedeva due operazioni determinate, in essa specificamente indicate, da effettuarsi in momenti anch'essi precisamente fissati ed ormai appartenenti al passato.
3: Alla fine il referendum registra la prevalenza dei sostenitori dell'accordo. L'analisi di Ezio Tarantelli resta lucida. In un convegno a Roma l'8 maggio dell'84, pochi mesi dopo il referendum, racconta come è cambiata la situazione economica in Europa fin dagli anni 30.
12: Credo che la situazione è profondamente mutata nell'ambito degli ultimi 30 o 40 anni. Facciamo una riflessione delle due differenze sostanziali tra il momento in cui Keynes scriveva la teoria generale nel 1936 ed oggi. Da allora vi è stata in primo luogo una forte, enorme, massiccia espansione del commercio internazionale. Ogni paese è più integrato, enormemente più integrato di quanto non lo fosse prima, con gli altri paesi. Seconda differenza molto importante rispetto a 50 anni fa è il fatto che i tassi di inflazione non sono più dell'ordine del 2% in più o in meno, perché ricordiamoci che quando Keynes scriveva i salari monetari addirittura caddero in Inghilterra, in Francia e in altri paesi. Ma abbiamo registrato, soprattutto a partire poi dall'ultimo scorcio degli anni 60, tassi di inflazione che sono stati al di sopra delle due cifre e spesso al di sopra del 20% in alcuni paesi.
3: Ezio Tarantelli viene ritenuto il maggior teorico della predeterminazione degli scatti di scala mobile. La sua proposta di politica economica resta ancora attuale, nonostante il tempo.
12: Nel quadro di una politica europea dei redditi, la centralizzazione del sindacato europeo avrebbe come obiettivo di predeterminare di anno in anno gli obiettivi comuni, dal tasso di inflazione ai vari di lavoro, di coinvolgere l'azione dei vari governi in un rilancio sincrono dello sviluppo fondato su politiche monetarie, fiscali e delle grandi riforme coerenti con questa politica salariale d'anticipo, predeterminata, manufatta dalla Confederazione dei sindacati europei. Ma i sindacati nazionali spetterebbe ancora un ruolo molto importante. A questi sindacati spetterebbe infatti il ruolo di nuova cinghia di trasmissione, non la vecchia cinghia di trasmissione di cui parlavamo all'inizio, ma di nuova cinghia di trasmissione tra la formazione di un'Europa fondata sul lavoro e la difesa del lavoro nelle singole realtà nazionali, nelle fabbriche e nelle aziende.
3: Risultano efficaci le sue riflessioni sul sindacato italiano ed europeo.
12: Il sindacato europeo
1: si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
3: Ma perché le BR uccidono Ezio Tarantelli? Quale messaggio intendono inviare al mondo politico, sindacale ed economico? Ezio Tarantelli non è il primo economista ad essere colpito dalle pallottole dei brigatisti. Prima di lui, il 3 maggio dell'83, le BR, Partito Comunista Combattente, feriscono in modo grave Gino Giugni, esponente del Partito Socialista Italiano, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Con quell'agguato il Partito Armato intende fermare le politiche dei riformisti. Dopo Ezio Tarantelli tocca ad Antonio da Empoli, capo del Dipartimento Affari Economici e Sociali presso la Presidenza del Consiglio. La mattina del 21 febbraio 1986 in via della Farnesina a Roma un comando del UCC spara al consulente economico di Bettino Craxi. Nel conflitto a fuoco con i carabinieri della scorta rimane uccisa Vilma Monaco, 28 anni. Nel mirino dei terroristi ci sono dunque i riformisti e le riforme. La lunga scia di sangue degli anni Ottanta termina poi in Romagna. Il 16 aprile dell'88 viene assassinato a Forlì il senatore democristiano Roberto Ruffilli, consulente per le riforme istituzionali dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, un uomo del dialogo. L'arma utilizzata è una mitraglietta Scorpion 765, un marchio di fabbrica. È la stessa con cui sono stati uccisi i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigozzetti e Francesco Ciavatta, Roma, via Calarenzia, 7 gennaio 1978. Il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISL, Ezio Tarantelli, sempre a Roma, 27 marzo 1985. L'ex sindaco di Firenze, iscritto al Partito Repubblicano, Lando Conti, a Firenze, 10 febbraio 1986, e lo stesso Roberto Ruffilli. Nel 1988 le forze dell'ordine arresteranno i brigatisti responsabili degli omicidi degli anni Ottanta. Tutto accade mentre Barbara Balzerani, Mario Moretti e Renato Curcio dichiarano finita l'esperienza della lotta armata in Italia.
13: Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
14: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui oggi non ha più ragione di esistere. Questo periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo a fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
15: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
3: Le biere invece torneranno a colpire nel 1999 con Massimo D'Antona e nel 2002 con Marco Biagi, giuslavoristi, pure loro riformisti. Anche i responsabili di quegli omicidi saranno assicurati alla giustizia, così come nel tempo si affermerà una verità storica e penale anche per l'omicidio di Ezio Tarantelli. La Corte di Cassazione mette la parola fine alla lunga indagine. La terrorista BR Barbara Balzerani è l'organizzatrice e la mandante dell'assassinio dell'economista Ezio Tarantelli. In primo grado viene condannata a 28 anni di reclusione, ma poi in appello l'accusa di omicidio viene derubricata in apologia di reato. Ergastolo anche per il brigatista Antonino Fosso, detto il Cobra, l'armiere delle BR Partito Comunista Combattente, arrestato nell'88 proprio sotto l'abitazione dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Ma cosa resta oggi della memoria di Ezio Tarantelli? Per l'ex segretario della CISL, Savino Pezzotta, l'economista resta un grande esperto di riforme, il migliore dell'era moderna.
16: La figura che noi percepivamo a livelli di base, a livelli di territorio, di questa persona che era vicino alla CISL, era proprio quella di una persona che dava un contributo in piena libertà intellettuale, che stimolava il sindacato ad affrontare quelle che erano le questioni vere, provocava l'organizzazione partendo dalla sua riflessione e manteneva la sua libertà anche rispetto all'organizzazione. Ma questo è il modo vero per far crescere, cioè l'affetto, la simpatia, la vicinanza, la comunanza di ideali non l'ha portato a essere, diciamo, dentro, ad accettare lo schema proprio dell'organizzazione, ma a proporre all'organizzazione schemi nuovi, innovativi, forti. Aveva questa attenzione rispetto al movimento dei lavoratori e riteneva giusto utilizzare la sua intelligenza, la sua conoscenza per stimolare attenzioni, riflessioni e proposte. Ricordo sempre questa bellissima frase di Tarantelli, no? Che diceva: non dovete avere timori anche quando dovete fare delle scelte che a primo acchito sembrano impopolari, no? Perché poi alla fine, se le scelte sono corrette, sono giuste, la gente, i lavoratori capiranno. Perché lui aveva una grande considerazione del mondo del lavoro, dei lavoratori, della gente che lavora, anche quella più, una grande considerazione, ne capiva la fatica, il sudore, ed era impegnato in questa operazione di emancipazione, di riscatto, di promozione, di partecipazione di cui il sindacato era protagonista. Allora io sono convinto che se quella mano omicida non avesse fermato quell'intelligenza, ancora oggi quella sarebbe un'intelligenza vivida per il movimento sindacale italiano.
3: La moglie di Ezio Tarantelli, Carol Bebe, traccia il profilo dell'economista al servizio del governo e del sindacato.
17: Io penso spesso a questi 20 anni in cui lui non ha potuto produrre le sue idee. È quello che è stato perso, non solo a livello personale della sua famiglia, ma a livello di tutti. Era una persona che era in grado di pensare con la propria testa, anche quando c'era una corrente fortissima di opinione che portava nella direzione opposta, lui si chiedeva: ma è proprio così?
3: Tarantelli è un uomo che ragiona dunque con la propria testa, a costo di andare controcorrente rispetto al suo stesso ambiente. La morte di una persona così dura e violenta scava nel profondo delle esistenze, come in quella della moglie, Carol Bebe Tarantelli.
17: Siamo stati privati dal terrorismo non solo nella sua figura, pensiamo a Marco Biagi, a Massimo D'Antona e a tanti altri, a Rofilli, chiaramente a Moro. Noi siamo stati privati del contributo che loro potevano fare. Ci dovrebbe essere un modo di calcolare, come posso dire, la mancanza. Questo è ovvio, non si può fare, non si può sapere quello che avrebbe prodotto una persona creativa al beneficio di tutti quando muore.
3: Ho incontrato più volte Luca Tarantelli, il figlio di Ezio, e ne sono diventato amico. Confesso che mi è difficile raccontare questa storia, questo dolore, come una delle tante vicende che hanno attraversato la storia del nostro paese. A Luca, ma anche alle tante vittime del terrorismo, dovremmo avere più rispetto umano.
18: È la storia di un uomo che da giovane che ha una aveva una situazione familiare molto particolare, no? Riscopre anche, mio nonno era un cantante lirico, era figlio di proprietari terrieri, di possidenti terrieri ricchi, e mio padre si ritrova a un certo punto povero e quindi deve affrontare tutta una serie di difficoltà e uscirne anche con la determinazione anche di umiliazioni, perché quando doveva per sopravvivere ha dovuto andare a vendere le mattonelle, ha dovuto fare la guida turistica, solo che ha fatto la guida turistica abusiva e quindi non era molto gradito dalle guide turistiche regolari, però ha sviluppato una forte determinazione, solo che la sua determinazione non era la determinazione di chi dice mai più e si risolleva soltanto lotto per costruire una mia famiglia che sia ricca, non so, divento imprenditore, divento banchiere. No, lui ha questa spinta l'ha utilizzata per studiare il mercato del lavoro e per cercare di fare in modo che nessuno potesse più in futuro essere disoccupato. Quindi questa è la sua vera ossessione, il vero leitmotiv che ha guidato tutta la sua vita, era quello di cercare di risolvere il problema della disoccupazione e quindi di creare una società in cui ci fosse benessere per tutti.
3: Ti sei fatta un'idea del perché le Brigate Rosse hanno ucciso proprio tuo padre? Perché lui e non altri? No.
18: Perché mio padre era una figura cruciale di mediazione tra diversi, lui era sicuramente schierato dalla parte del sindacato, però cercava di ragionare in un'ottica di benessere di tutti, no? Un po' lui aveva ricevuto una forte era imprinting dalla formazione che aveva ricevuto negli Stati Uniti, negli studi, e quindi ragionava un po' come un americano, no? Con la mentalità e la testa, e aveva questa mission, no? Da americano, che era quella di e poi la concertazione, l'idea stessa della concertazione nasce da questo, dall'idea che i soggetti diversi, il governo, la Confindustria, i lavoratori, mettendosi intorno ad un tavolo, pur perseguendo ognuno magari alcuni propri obiettivi, però riescono a mettersi d'accordo su alcuni obiettivi, e che l'ascolto, l'interazione reciproca riesce a produrre un maggiore benessere sociale, riesce perché la condivisione di alcuni obiettivi di sviluppo e di crescita, e questo sicuramente per delle persone che, come si dice una volta, vogliono il tanto peggio tanto meglio, vogliono lo sfascio della società, perché nel loro delirio pensano che eliminando proprio quelle persone di raccordo magari si crea una tale situazione di malessere sociale che la rivoluzione è inevitabile, e quindi per queste persone mio padre era un ostacolo sulla loro via paranoica alla rivoluzione. Poi alla fine quello che abbiamo visto è che eliminare persone come mio padre non ha fatto altro che portare insomma sicuramente a una società peggiore di quella che avremmo avuto, perché hanno eliminato le persone più creative, ecco, questo penso.
3: Due anni prima le Brigate Rosse avevano colpito Gino Zugni e poi alcuni anni dopo hanno colpito Massimo D'Antona e Marco Biagi, oltre a Ezio Tarantelli. In qualche modo c'è un filo conduttore delle loro azioni, almeno delle ultime azioni, questa idea di uccidere e di colpire persone che alla fine sono riformisti.
18: Sì, riformisti che hanno una cosa, hanno diverse cose in comune: occuparsi di problematiche del lavoro e lavorare per il sindacato, perché questa è la realtà. Cioè, erano per comunque il sindacato, come le varie istituzioni della nostra società, se funzionano, sono quei collanti che permettono a una società di esistere e di reggersi insieme. Quindi le persone che comunque avevano una creatività, guardavano avanti e riuscivano a proporre delle soluzioni, magari per l'epoca, in particolare mio padre, che potevano essere non comprese, o queste persone andavano eliminate proprio perché se avessero continuato la loro opera, secondo me sarebbero sicuramente riusciti nel loro intento progressivamente di convincere le forze sociali a portare avanti queste politiche cooperative di riforma, e quindi sicuramente, insomma, il, appunto, ripeto, quello delle Brigate Rosse è un puro delirio, perché con 1000 persone, o quant'erano anche nel periodo d'oro, è impossibile fare qualunque tipo di rivoluzione. L'unica cosa che si può fare è, nel loro lucido delirio, insomma, questo hanno fatto, hanno colpito delle persone che rappresentavano dei punti, dei collanti, dei punti di mediazione.
19: Certo. Ultimi anni in libreria sono usciti, libreria e non solo, sono usciti moltissimi volumi che potremmo chiamare di una nuova collana immaginaria, che è la memoria dei figli, la memoria dei figli che vanno a ritrovare i loro padri uccisi, vittime del terrorismo, vittime, come dicevi, della follia. Cos'è, secondo te, questa memoria dei figli? Cosa spinge un figlio a mettersi in gioco, anche di spendersi, metterci la faccia, come nel caso tuo? Ti si vede girare, appunto, cercare di scoprire le orme di tuo padre. Questa è una cosa bella, importante.
18: Insomma, noi figli siamo persone che, purtroppo, nostro malgrado, siamo stati coinvolti anche noi in una storia forse più grande di noi, e per noi è stato un trauma così grande, anche così quasi intollerabile, che abbiamo, in qualche modo, ognuno di noi ha sentito l'esigenza di trovare una ragione per quello che è successo, e anche per sentire il proprio padre più vicino, no? Un padre, di cercare di trasformare l'assenza di questo padre invece in una presenza più attiva, di farlo rivivere ancora. Insomma, io nel mio documentario, per esempio, delle BR, le BR rimangono sullo sfondo. E questa è una scelta. Io non parlo dei documenti, delle rivendicazioni, non cerco di capire perché l'hanno fatto, cosa hanno fatto. Io cerco di semplicemente di far rivivere mio padre e far rivivere lui, le sue battaglie, le idee per le quali ha combattuto, e la sua figura di uomo.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Podcast.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera. Buonasera.
3: E quest'oggi abbiamo nostro ospite un sindaco, Andrea Orlandi, che è il sindaco di Ro. Benvenuto.
5: Grazie, buonasera a tutti.
3: Allora, come sapete, la nostra è una trasmissione che parla della questione relativa al carcere, le condizioni dei carcerati, ma in realtà poi affronta tutte le tematiche che sono un corollario e che sono in qualche modo vicine all'esperienza che poi vive ognuno di noi all'interno della famiglia, al di fuori della famiglia, nel mondo del lavoro. Il mondo del carcere è un mondo che in qualche modo non esclude, ma include anche coloro i quali apparentemente non vivono questo mondo. Scopriremo tra poco perché il sindaco di Ro è qui con noi, ma parto da questa prima domanda, dottor Orlandi. Da sindaco può dirci quali sono i riflessi politici e sociali in caso di gravi fatti di cronaca come, non so, una rapina o un omicidio, come nel caso per esempio di Trescore Balneare, dove uno studente ha accoltellato la propria professoressa? Ci sono riflessi secondo lei anche quando i reati sono commessi da colletti bianchi? Che tipo di reazione producono questo genere di notizie e di fatti?
5: Ma i fatti di Trescore sono fatti che ci interrogano tutti. La comunità, quando legge queste notizie, rimane spaesata, piuttosto che fa riferimento un po' anche a quelle che sono le vite della propria comunità, della comunità ad esempio di Ro. Sono fatti che ci devono spingere da un lato a metterci e sintonizzarci, visto che siamo in radio, sulla frequenza di questi dei nostri ragazzi. Spesso diciamo che non vengono ascoltati, non ci ascoltano, cioè noi adulti. In realtà secondo me nei ragazzi c'è una grande voglia di comunicare. Il tema però è la frequenza. Siamo noi adulti che dobbiamo sintonizzarci sulla loro frequenza, coglierli e in qualche modo combattere quello che secondo me è il più grande male dei nostri tempi, che è la solitudine. Noi tutti, anche se viviamo connessi coi social, sembra che siamo connessi con il mondo, che con un colpo di click raggiungiamo una persona che sta a migliaia di chilometri da noi. Nella realtà siamo molto soli e i ragazzi soprattutto vivono questa solitudine. Andare a mettersi sulla loro frequenza significa riuscire a cercare di intercettare quella solitudine e far sì che non ci siano questi episodi di grave violenza. Qui abbiamo anche un po' un grosso tema sulla scuola, che a volte fa fatica oggettivamente a star dietro a queste situazioni. La soluzione, la ricetta però, è quella del lavoro di comunità, fare in modo che la scuola non sia sola, ma che sia dentro a una comunità educante, faccia parte di un mondo dove insieme alle istituzioni, insieme ad esempio al mondo dello sport, che invece secondo me come agenzia educativa oggi è importante, rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi, tutto il terzo settore, si faccia rete tra questi mondi, perché la comunità educante intesa in maniera ampia possa in un qualche modo creare quella rete di supporto e anche di accoglienza verso poi questi ragazzi che compiono questi atti, perché adesso poi il ragazzo in questione magari sarà visto da molti come il male. Nella realtà ha bisogno anche lui di aiuto in questo momento.
3: Faccio notare che tra l'altro è stato finalmente uno dei pochi casi in cui il nome del ragazzo non è venuto fuori, è stato mantenuto in riservo anche perché ha 13 anni, il fatto è gravissimo naturalmente, poi voglio sentire su questo anche il professore, però vorrei spiegare anche le ragioni per cui lei è oggi qui, perché dovete sapere che il sindaco di Rho ha accettato e ha, non so se programmato insieme al professor Aparo, un concerto che si terrà quando esattamente, professore?
4: Il 17 maggio, domenica.
3: 17 maggio ci sarà un concerto organizzato dal gruppo della trasgressione in cui verrà proposta la musica di Fabrizio De André. Sindaco, perché però lei ha accettato che questo evento fosse organizzato nel suo comune, proprio per quel concetto di comunità educante di cui parlava prima?
5: Sì, devo dire che quando un amico, Luigi Negrini, mi parlò per la prima volta di questa idea, devo dire che rimasi subito affascinato. Poi con tutto il team del comune ci mettemmo in moto e il primo, perché non siamo alla prima edizione, il primo concerto fu davvero un successo. Io quando finì lo spettacolo avevo proprio in me la sensazione che avevamo vissuto qualcosa di straordinario, qualcosa che usciva dai canonici spettacoli, seppur belli, anche di grandi artisti che ospitiamo a teatro, perché era andata in scena la vita delle persone, quella più profonda, con le proprie anche difficoltà, con le proprie ferite, che difficilmente vengono messe in scena, le ferite vere, perché viviamo in un mondo in cui se uno ha qualche problema, mettiteli da parte che noi proseguiamo. E questa è stata, credo, la grande bellezza, e il gruppo della trasgressione è fantastico, sentire le parole dei detenuti altrettanto, e lì ti accorgi che va in scena appunto la vita vera, quella delle persone, e che ti spinge poi a tante riflessioni sulla comunità.
3: Professore, che ne pensa di questo approccio della politica che in qualche modo assume una veste di responsabilità sociale, no? Rispetto a quelle che sono le complessità della vita in comune, che producono, ovviamente possono produrre anche fatti di sangue piuttosto che reati?
4: Direi che è il minimo che possa fare la politica, perché politica significa responsabilità sociale, per cui insomma che la politica possa essere declinata e attualizzata in questo senso, semplicemente siamo al minimo sindacale dei suoi compiti.
3: Allora, visto che lei parla di minimo sindacale, io chiedo a Peter Bescapè, il nostro regista, che peraltro abita a Rho, per cui come dire, è un cittadino che conosce il suo sindaco, chiedo a Peter se mi può mandare questo contributo tratto da un film di Gianmaria Volonté dal titolo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sentiamo questo brano di un minuto e poi facciamo un commento a proposito di quello che diceva proprio il professore.
6: 2000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà!
3: Ecco, sindaco, io le ho proposto questo brano di un film di straordinario valore, secondo me, perché è quanto mai attuale, no? Oggi si parla di repressione come vaccino. è, come dire, un, una azione politica tornata di moda che alimenta la paura come strumento che poi legittima appunto l'azione di controllo e di repressione da parte dello Stato. La storia, come dire, è un ciclo che ritorna, no? Però le domando: che effetto le ha fatto, lei è giovanissimo tra l'altro, sentire da Gian Maria Volontè in un film che ha più di 40 anni, forse anche 50, un approccio così simile alle parole che sentiamo oggi?
5: Ma mi viene da dire che forse la politica ha un altro obiettivo, che non è la repressione, ma è la costruzione di una comunità. Lavoro ben più difficile, molto più complesso, dove bisogna mettere in gioco molte più forze, energie e anche molte più risorse, o meglio far attivare le risorse. Non credo che con la repressione abbiamo un grande futuro. Certo, ci vogliono regole e vanno assolutamente fatte rispettare. Io su questo sono anche abbastanza poi rigido, ma questi sistema di regole serve non per alimentare un sistema basato sulla paura, ma un sistema che faccia in modo che ciascuno possa trovare il suo percorso di vita senza che qualcun altro glielo ostacoli, e in un qualche modo costruire tutto questo dentro a una comunità. La comunità è bella quando emergono i talenti di ciascuno, quando ciascuno riesce a mettere in campo il suo talento, e a volte le storie di devianza sono perché qualcuno, la comunità, non riesce a percepire qual è il talento di un ragazzo, e su questo la comunità ha una responsabilità. Terminavo, non mi ricordo se la prima o la seconda edizione degli spettacoli della trasgressione che abbiamo ospitato, dicendo queste parole: che un pezzo di pena che viene dato a ogni detenuto dovrebbe essere dato a tutti noi, perché tutti noi ci portiamo un pezzo di responsabilità dell'azione individuale di quella persona.
3: Ecco, professore, diceva il sindaco, si parla di talenti, no? Che è un po', diciamo, l'attività che lei svolge in carcere: individuare, saper cogliere di ogni detenuto, lavorando sul crimine che ha commesso, sul processo di consapevolezza necessario affinché capisca dove ha sbagliato, far emergere poi i talenti. Ne abbiamo sentiti diversi qui in questi mesi.
4: Devo dire che finora mi risulta facilissimo essere d'accordo al millimetro con quello che dice il sindaco Orlandi, ma proprio al millimetro. La repressione non è compito della politica. Politica significa occuparsi della città per farla crescere e per fare in modo che i cittadini possano vivere e costruire libertà propria e degli altri, e dunque non, con la repressione non c'entra proprio. Per quanto riguarda il discorso sui talenti, manco a dire che sono più che d'accordo. Quello che posso aggiungere, anche in parte riprendendo un concetto delle prime due domande, è quello del perché accade che la gente si ammazza oppure fa cose strane, il ragazzo di 13 anni, eccetera. Un concetto di cui parlava Orlandi era la solitudine, uno di cui parlo io, che comunque va a braccetto con la solitudine, è il fatto che ci si sente poco rilevanti nel mondo, cioè ci si sente numeri, ci si sente marginali. Quindi io credo che una buona politica abbia come compito di fare in modo che le persone non si sentano marginali, perché quando ci si sente marginali si è indotti a cercare diciamo, la propria rilevanza facendo casini, distruggendo invece che costruendo.
3: Mi viene in mente quello che è accaduto a questo, a quello che ha commesso questo giovane ragazzo a Trescore Balneario, no? Cioè sì, accoltella la sua professoressa, cerca proprio di ucciderla, e la professoressa però poi dice: ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamo le sue parole. c'è una generazione che è rimasta inascoltata. Non sto cercando di legittimare, anzi noi sappiamo perfettamente che c'è una parte della popolazione, forse la gran parte della popolazione e un governo attualmente in carica che dice, insomma, che queste sono un po' delle baggianate. I detenuti e coloro i quali commettono reati vanno repressi, messi in carcere e lasciati marcire là dentro. Ecco, una proposizione come quella del sindaco, che dice invece no, il nostro dovere come politici è quello di ascoltare e soprattutto di costruire, è molto più difficile, sindaco, fare una cosa di questo genere.
5: Ma questa tendenza tra l'altro non è solo italiana, perché se noi allarghiamo lo sguardo sul mondo vediamo che stiamo prendendo questa direzione. L'altra notizia di cronaca è la reintroduzione della pena di morte in Israele per i palestinesi, ma possiamo replicarlo via via anche in altre nazioni, in altre situazioni.
3: Tra l'altro, sindaco, non so che effetto abbia fatto lei, ma io quando vedo che in Ungheria, in piena Europa, i detenuti o coloro i quali sono sottoposti ad un giudizio, quindi non sono ancora considerati colpevoli fino a quando non c'è una sentenza di ultimo grado, tuttavia vengono portati in carcere coi ceppi ai piedi e alle mani, come abbiamo visto fare nell'Ottocento
5: negli Stati Uniti. Ancora prima, io i libri di preistoria in mente questa figura degli egizi che portavano gli schiavi in quel caso a fare le piramidi con tutte le catene legate, cioè in mente questa immagine, riproduzione sul libro di storia, quindi parliamo di robe che facevano chi non sapeva né leggere né scrivere, e stiamo facendo dei passi indietro. Su questo però io vedo anche dei segnali positivi, perché quando vedo, a prescindere poi dai risultati o dai temi, soprattutto i giovani che sono andati a votare, ad esempio, nel nostro

0: situazioni di piazza, e ovviamente quelle pacifiche, faccio riferimento non a riottosi, che sono tutt'altra cosa da condannare, però sono segnali che questi giovani, i nostri giovani, immaginano un mondo diverso rispetto a quello che noi stiamo costruendo. E questi giovani hanno delle modalità di comunicazione totalmente differenti anche dalle mie, che sono una generazione prossima rispetto alla loro. E allora forse noi o intuiamo che queste cose stanno cambiando, oppure quando il tempo farà il suo corso, cioè tra 40 anni, quando io avrò più di 80 anni, ecco, cioè sarà una generazione che dovrà forse porre rimedio a tutto quello che stiamo facendo. Ma i giovani sono più avanti di noi su tante cose. Dobbiamo, come dicevo prima, sintonizzarci e far emergere quelle voci e spenderci tanto tempo. Io, ad esempio, una cosa che faccio è passare un sacco di tempo con i bambini e i ragazzi, fuori dai post su Facebook, proprio con loro. E devo dire che è una scoperta straordinaria che neanche io immaginavo. E hanno una ricchezza che io non avevo alla loro età, perché oggi comunque chi vive, chi ha dai 12-13 anni in su, ha tante di quelle possibilità di conoscenza, di apprendimento,
1: che noi non avevamo.
0: Non avevamo, e questo è un bagaglio, un patrimonio che ci deve far sperare.
1: Senta, signor, tra le cause della devianza c'è anche la droga, è d'accordo su questo?
0: Assolutamente sì, anzi se ne parla poco. Se ne parla troppo poco, a mio parere. La droga è ritornata in maniera preponderante, lo vedo negli istituti superiori soprattutto, dove facciamo alcune azioni sia con la polizia locale da un lato, che poi con progetti diciamo educativi, e non emerge questo problema, cioè rimane come se fosse una cosa di 30 anni fa, forse 30 anni fa se ne parlava molto di più, la si è affrontata, era scesa l'utilizzo, negli ultimi anni sta invece molto aumentando. Io sono preoccupato invece su questo e credo che ci voglia maggiore attenzione e maggior rilievo, perché poi su quel tema prende proprio tutti indistintamente dalle situazioni, sia magari già quelle più fragili, ma non solo, in realtà è un tema insomma da affrontare, quindi sono perfettamente d'accordo.
1: Allora, prof, prima di coinvolgere lei, le faccio sentire un minuto, lo chiedo a Peter, una canzone che appartiene alla mia generazione, che sono gli anni 70, Non voglio più, degli Skiantos, che parla proprio di droghe.

0: Ecco, professore, in questa canzone Ghischi e Antos dicono non voglio più nessuna dipendenza, ho scelto di fare resistenza. Il tema della droga è un tema che ci portiamo dietro da tanti anni ed è una delle concause che produce la devianza. Lei ce lo ha raccontato con forza più di una volta. Le domando in questo caso, un gruppo musicale che racconta come ci sia una generazione che ha lottato contro la dipendenza, ci racconta di solitudine e del fatto che la dipendenza ha surrogato un vuoto.
1: Allora, io di droga mi occupo da chissà quanti anni e di droga, come posso dire, in sintesi, la droga permette di illudersi, permette di sentirsi presenti quando invece ci si sente marginali e la droga permette di rinunciare al lavoro che è invece indispensabile per passare dal sentirsi marginali al sentirsi presenti e utili. La droga permette di

0: addormentarsi soffrendo di meno della propria marginalità. La droga permette anche di eccitarsi dando l'illusione di una presenza e di una esistenza, però come surrogato al senso dell'esistere che è legato al lavoro e alla realizzazione. Insomma, ci si fa di eroina oppure ci si annebbia la mente entrando in una specie di sogno che va a sostituire la ricerca dell'essere per gli altri attraverso il lavoro e attraverso la collaborazione, oppure ci si fa di cocaina e altre droghe che producono più o meno effetti simili, raggiungendo una eccitazione che ti dà un senso di onnipotenza che ti permette di rinunciare al lavoro e alla fatica di realizzare quello che serve per essere riconosciuto dagli altri. Dunque per me questo è la droga, e diciamo, passare alla rivoluzione abbandonando la droga è quello che ci vuole per fare politica e per costruire la città.
1: Allora, siccome sta parlando a lei, sindaco, le domando subito se il tema della droga, come dire, ci mette a confronto con una generazione, l'ultima, che ha dato una bella botta alla politica durante il referendum, perché ha dichiarato non solo la propria presenza ma anche la propria coscienza del ruolo che interpretano oggi i giovani. La droga, soprattutto negli anni 70, 80 e 90, è servita soprattutto ad annebbiare una generazione i cui palpiti emotivi erano forse stati considerati pericolosi per un'intera generazione, anche politica. Oggi i giovani, come dire, hanno forse una maggiore coscienza di sé e la esercitano come hanno fatto l'ultima volta, perché altrimenti il rischio che temo, parlando da giornalista, è che noi si tenda a dare sempre spazio a quel giovane che commette magari un reato e non alle migliaia di giovani che invece sono corsi a votare per dire noi possiamo farlo, perché ci sono altri milioni di ragazzi che a votare non ci sono potuti andare perché non gli avete dato la possibilità di votare dove stavano, magari per studiare a Bari o a Milano, avendo la loro casa a centinaia di chilometri.
2: Ma io ho l'impressione su questo tema che prima il professore usava la parola rivoluzione. La rivoluzione è collegata a un'idea alta, a un'utopia, a un ideale di società da costruire, che quindi in un qualche modo si definisce. Oggi ci manca questo pezzettino della rivoluzione, perché i giovani, se notate, dicono la loro quando si toccano le cose importanti, quando si tocca quello zoccolo duro, che dicono no, fermi. L'abbiamo visto anche lo scorso settembre-ottobre, quando sono scesi in piazza in tantissimi, e quelli non erano mobilitati da nessuno, anche se qualcuno ha cercato di intestarseli, ma quelli no, quelli lì di spontanea volontà sono scesi in piazza in tante piazze, nessuno li ha mobilitati e non sono etichettabili da nessuno, a mio parere. Quindi quando si tocca quello zoccolo duro reagiscono, ci sono. Manca il pezzo dopo lo zoccolo duro, quello per cui uno dice faccio la rivoluzione. Cioè, ho in mente quell'idea di società, di città, di comunità talmente alta, utopistica magari, che non riuscirò mai a raggiungere, ma che è quella cosa che mi mette in cammino, che mi fa muovere e mi fa compiere dei passi, non per difendere lo zoccolo duro, ma per costruire tutto ciò che ci sta sopra.
1: Allora, stiamo parlando probabilmente, anzi senza probabilmente, del concetto di libertà. Prima però facciamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo su questo concetto appena espresso dal sindaco.
3: Sono le 17 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quest'oggi abbiamo con noi il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, che ha espresso un concetto estremamente interessante, quello della capacità che devono avere i ragazzi di poter coltivare anche le loro utopie. E lui ha citato questo straordinario movimento che noi abbiamo visto nel mese di ottobre del 2025, quando milioni di ragazzi sono scesi in piazza, non ascrivibili a nessuna forza politica. Io ho concluso il ragionamento che ha fatto il sindaco dicendo: questi ragazzi si sono mossi perché hanno sentito minacciato il valore principale della loro esistenza, cioè la libertà, perché la guerra è la negazione della libertà. Professore.
0: Io da parte mia ho piacere di aggiungere che occorre costruire delle situazioni, delle circostanze nelle quali le persone abbiano la possibilità di andare oltre la manifestazione del proprio disaccordo. Nel senso che esprimere il proprio disaccordo è relativamente facile, è comunque un valore quando insieme le persone esprimono il disaccordo nei confronti della guerra o quel che sia, ok? Però in realtà si diventa adulti, parola semplice e significativa, si diventa adulti non tanto perché si esprime il proprio disaccordo, ma perché dopo averlo espresso si mettono le mani in pasta e ci si allena a formulare delle ipotesi. Da questo punto di vista il concerto di cui si parlava prima, quello del 17 maggio, questa volta desidero dare spazio alle persone giovani, non perché loro abbiano già in mano la verità del futuro, ma perché è importante che ci siano delle situazioni nelle quali le persone giovani, gli adolescenti, si abituino ad esprimere la loro idea, che poi sarà confrontata con idee di altri. Insomma, è quello che si chiama dialettica.
1: Ecco, a proposito di dialettica, sindaco, per un giovane, per un giovane e anche per un diversamente giovane, fondamentale è l'essere riconosciuto come persona, perché questo abilita l'individuo a diventare adulto dentro una complessità. Ora, uno degli elementi che costituisce la formazione psicologica e la coscienza individuale e poi collettiva è data dalla possibilità di essere riconosciuti come persone che lavorano, cioè un soggetto, un giovane che entra nel mondo del lavoro riconosce a se stesso e si sente riconosciuto come soggetto che si sta adoperando per la costruzione del proprio futuro, ma anche del futuro degli altri. Per un sindaco io penso che questo sia un tema fondamentale, perché il lavoro è uno dei temi che naturalmente chi fa politica deve necessariamente trattare e di cui si deve occupare.
2: Assolutamente, io lo chiamo un fattore abilitante alla comunità, al lavoro, cioè un qualcosa che, sperando che agisca sui talenti, quindi su quello che uno gli piace anche fare, cioè che è portato a fare, lo abiliti alla comunità, cioè lo abiliti in un percorso che lo porta da quella scelta individuale a una scelta di comunità. E guardate, forse nella destrutturazione oggi della società, cioè di una società sempre più destrutturata, il tema dei percorsi che uno riesce a intraprendere o che ha davanti come potenzialità è fondamentale, perché sono quei percorsi che poi possono possono portare, come diceva il professor Aparo poco fa, proprio a costruire un qualcosa. Quindi passo dal dissenso alla fase di proposta, di dire quale e come la penso io, di mettersi al confronto degli altri. Qui c'è un tema anche della politica, perché con la Prima Repubblica abbiamo distrutto anche tutta la struttura che ci stava dietro alla partecipazione civica e politica in senso alto di chi partiva da zero, e di conseguenza distruggendo tutte quelle che chiamavamo scuole di partito, cioè con nomi anche aulici, ma che alla fine significava che tu in città avevi 3, 4, 5 posti differenti dove le persone pensavano in modo diverso, dove tu potevi entrare, potevi prendere anche qualche bastonata, perché quelle poi servono per crescere, ma in un ambiente che ti accoglieva e ti dava un percorso se avevi voglia, passo dopo passo, mettendo un mattoncino della tua vita uno dopo l'altro, ma dentro a un senso di comunità e un senso politico più generale.
1: Mi piace questo discorso che lei sta facendo, perché a fronte della destrutturazione, che è una destrutturazione diciamo sociale e anche valoriale, si impone come dire il pensiero della filosofia. Hegel diceva: l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quindi non possiamo negare che ci sia un bisogno di coscienza individuale, e il lavoro è uno degli elementi, anche se poi talvolta puoi prendere anche delle bastonate nella vita, ma il lavoro diventa un elemento che costruisce un'identità. Allora, a proposito di lavoro, voglio coinvolgere Veronica Magenes, spero di aver correttamente riportato il suo cognome, che fa parte del servizio inclusione sociale area metropolitana dell'AFOL, che è l'Agenzia per la Formazione del Lavoro. Benvenuta Veronica.
6: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, ha sentito quello che ha detto adesso il sindaco, ha sentito il tema che noi stiamo trattando. Vorrei che lei ci raccontasse cosa fate voi per il lavoro, soprattutto rispetto al mondo giovanile.
6: Allora, intanto il servizio di inclusione sociale, appunto, di AFOL metropolitana si occupa di aiutare, diciamo, tutte quelle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, quindi persone che si trovano anche in una situazione, diciamo, penale, o comunque che portano delle fragilità, dove appunto li incontriamo e insieme a loro cerchiamo di capire quale possa essere il futuro e il loro percorso di inserimento lavorativo. Gli incontri che di solito appunto facciamo sono di orientamento, di bilancio di competenze, stesura dei CV, i gruppi anche, che sono molto importanti, perché all'interno dei gruppi si riesce comunque a diciamo rapportarsi anche con l'altro. Tutti questi interventi sono fondamentali, perché aiutano, diciamo, il candidato a trovare quelle che sono le proprie potenzialità, le proprie risorse, e lavorare proprio su questo, perché sulla potenzialità e sulle risorse si riesce poi ad avere, diciamo, un inserimento lavorativo di fondamentale importanza.
1: Posso chiederle se ad oggi, perché questa è un'esperienza che ho fatto col professor Aparo, al carcere di massima sicurezza di Opera, già diversi anni fa, almeno credo che siano passati almeno una decina d'anni, è stato costituito un ufficio di collocamento, cioè a quei detenuti che escono dal carcere di massima sicurezza, durante il loro percorso carcerario viene insegnato un lavoro. Ricordo che c'era una liuteria, per esempio, ma certo, sono diverse. Certo. Ecco, chiedo a voi se voi avete avuto come dire un riflesso, cioè se avete percepito che dal mondo del carcere, per esempio, oggi arrivano delle persone che magari hanno maturato un'esperienza di natura professionale e lavorativa, perché questa è da un lato un'azione politica e dall'altro è anche un'operazione di natura psicoterapeutica, di reinserimento sociale, dell'applicazione del precetto che vuole che il detenuto debba essere riabilitato, non abbandonato o rincoglionito attraverso l'uso di psicofarmaci all'interno di una cella dove viene detenuto. Voi che cosa, qual è la vostra percezione?
6: Assolutamente sì, intanto all'interno e non solo nel carcere di Opera, ma all'interno dei tre istituti milanesi esistono gli sportelli lavoro, che sono un pezzo, diciamo, fondamentale, perché all'interno dello sportello lavoro viene fatta proprio la mappatura di tutti i detenuti e di tutte le competenze professionali che ogni detenuto ha, e questo è di fondamentale importanza, perché si va a lavorare anche su quelle che possono essere diciamo le future professioni, tenendo in considerazione che sempre all'interno all'interno degli sportelli lavoro vengono poi proposte quelle che sono le attività formative. Si lavora con tutte le progettazioni dei fondi sociali europei, dove all'interno di questi progetti c'è sia una parte, diciamo, educativa, ma anche di reinserimento lavorativo attraverso i tirocini, e quindi si parla, non so, le persone comunque anche nel carcere possono uscire con gli articoli 21 e andare, diciamo, a lavorare, fare un'esperienza lavorativa. Quindi tramite la formazione che viene fatta all'interno degli istituti di pena e la possibilità di attuare, diciamo, un tirocinio che può essere sia all'esterno del carcere ma anche all'interno del carcere, perché voi sapete che all'interno del carcere esistono comunque delle cooperative che possono offrire lavoro.
1: Guardi, dottoressa, la faccio parlare con il professor Aparo, che ha costituito proprio una cooperativa di lavoro che dà lavoro a detenuti.
6: Conosco molto bene.
1: Lei conosce il professor Aparo? Professore?
0: Sì, cioè, buonasera, buonasera.
6: Buonasera.
0: Sì, un po' ci conosciamo. Vabbè, ma visto che ci conosciamo è inutile che ne parli io della mia cooperativa. Poi invece ho piacere di dire quattro parole in merito ad un termine che è molto importante, che è trasformare. Però non voglio interrompere.
1: No, vada prof. Perché è importante trasformare?
0: Trasformare è importante in carcere per i detenuti e fuori per gli adolescenti, perché trasformare significa: uno, sentire di esistere; due, mettere le mani su una realtà che, intanto che viene trasformata, viene anche amata, nel senso, non vorrei dire cose difficili, ma nel senso psicoanalitico dell'investimento libidico. Cioè, se tu trasformi qualcosa devi applicare la tua energia a questo qualcosa, e intanto che ci applichi l'energia inevitabilmente la ami. Se il sindaco di Rho o se il Presidente del Consiglio propone a qualcuno di contribuire alla trasformazione di una piazza, si può stare certi che le persone che hanno speso energia per trasformare la piazza avranno difficoltà a distruggere la piazza. Quando si vedono, non so, sedili divelti, quando si vede il vandalismo, al di là di quello che se ne può dire, è comunque di certo applicato a cosa? A quegli oggetti, a quelle realtà di cui non ci si sente co-costruttore. Cioè, io distruggo le cose che non portano la mia firma. Allora, dal mio modesto punto di vista, che non sono un politico, sarebbe molto importante per gli adolescenti essere messi nella condizione di lavorare su qualcosa e metterci la firma, cioè trasformare le cose, perché le cose che trasformi non sono le cose che avrai voglia di distruggere.
1: Questa è una delle cose che mi piace di più di questa trasmissione, che presto o tardi noi arriviamo in una dimensione che si avvicina alla spiritualità. Sindaco, vorrei che lei parlasse con la dottoressa Magenis, perché in base anche a quello che ha detto il professore, di fatto puoi costruire qualcosa nella vita quando sei capace, in un processo di trasformazione, di amare. L'amore alla fine è una delle cose fondamentali che traduce e permette la trasformazione della vita di una persona. E anche in politica è importante sapere essere coerenti con la propria voglia di costruire, cioè riuscire a sentire un sentimento che poi uno traduce nella propria azione politica.
2: Assolutamente, il tema dell'amore, come veniva inteso, secondo me è essenziale. Proprio sabato mattina, all'inaugurazione di una piazza, dicevo quello che ho detto poi altre volte, che per me la città è un essere vivente, cioè la città non sono mattoni, la città è una persona come noi, e che quindi con la quale entrare in relazione, con la quale in un qualche modo stabilire un rapporto con la città, cioè non è un qualcosa di statico, di materiale, mattone, cioè lì che non parla, non ci parla. E questa relazione con la città uno la può avere se è appassionato. C'è una bellissima frase di Paolo Borsellino che viene detta pochissime volte, ma suo fratello Salvatore, quando va nelle scuole, la tira sempre fuori, perché non è quella che mediaticamente ha inciso più di tutte, ma quella che Salvatore diceva per mio fratello Paolo è stato il vero riassunto della sua vita. E Paolo Borsellino diceva: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché solo ciò che si ama si può cambiare. E Paolo Borsellino nella sua vita l'ha fatto suo, a differenza di Falcone. Paolo Borsellino non è mai uscito dalla Sicilia, non ha mai accettato nessun incarico fuori dalla Sicilia, e questo nella sua testimonianza ha messo in campo l'amore per Palermo, l'amore per una città, e lui l'ha amata al punto da sacrificarne la propria vita consapevolmente, perché la persona sapeva che andava incontro a quel destino. E allora lì, secondo me, tutti noi politici, tutti noi cittadini dobbiamo far riferimento a questo, all'amore per una città.
1: Dottoressa Magenis, lei, per aver scelto il lavoro che fa, ha fatto anche una scelta d'amore di conseguenza. È un modo in cui il suo darsi permette ad altri di poter costruire un futuro?
6: Assolutamente sì, nel senso che credo molto in tutto diciamo quello che è la parte sociale. Cioè, io credo assolutamente che per cambiare e per modificarsi non dobbiamo dividere la parte diciamo della giustizia dalla parte sociale, ma dobbiamo farle interagire tra di loro, perché questo secondo me è ciò che ridà comunque dignità sia alla società intera, ma anche alle persone che si trovano in una dimensione di difficoltà, e questo secondo me è il pezzo diciamo importantissimo. Infatti, quando penso, e mi sono sempre, non so come dire, immaginata, visto che comunque io lavoro tantissimo nell'ambito della pena, no? Quando penso, mi sono sempre immaginata quale fosse, diciamo, per me la pena appunto ideale, mi sono sempre data una risposta, che è riuscire, diciamo, a mettere insieme sia da un punto di vista sociale la responsabilità e l'opportunità, perché questo è importante, dove non viene negato quello che è l'errore, ma bisogna riuscire a trasformarlo per riuscire a ripartire, perché alla fine credo anche che, non so come dire, la sicurezza di tutti, a partire anche dai giovani, proprio parte da questo, da non lasciare indietro nessuno, e questi sono un po' i valori con i quali io oggi lavoro tutti i giorni.
1: Allora, dottoressa, io l'aspetto qua da noi, la ospito volentieri, se viene a trovarci ci facciamo una trasmissione su questo lavoro che lei declina quotidianamente, in modo tale da far sentire in maniera più completa tutta l'attività che voi svolgete. Mi congedo da lei e la ringrazio per essere stata qua con noi oggi e per la testimonianza che ci ha portato.
6: Grazie mille a tutti e buona giornata.
1: Allora, grazie ancora. Io vado dal sindaco. Senta, sindaco, esiste quindi dal suo punto di vista un ambiente o delle iniziative che le sembra a questo punto possano dare un utile contributo alla prevenzione della devianza? A noi abbiamo parlato naturalmente del concerto, ma non c'è solo quello. Un politico, lei tra l'altro è un politico giovane, però se non ho capito male lei ha 40 anni.
2: 40
1: anni, se li porta benissimo. Voi non lo potete vedere, ma se li porta benissimo. Allora, concretamente come si fa da un punto di vista politico come amministratore pubblico?
2: Dal punto di vista politico, nella costruzione della comunità, il prevenire significa essere a fianco di tante situazioni. Spesso a volte la situazione dei ragazzi è una situazione riflessa dei genitori o dal contesto da cui arrivano, quindi bisogna un attimo, secondo me, allargare lo sguardo e cercare di creare dei percorsi anche individualizzati, perché poi in una città, ad esempio Roma, 51.000 abitanti, poi ogni città ha i suoi meccanismi, dimensioni, eccetera, ma si riesce ancora ad avere la, diciamo, la capacità di individuare percorsi individuali. Ad esempio, io come sindaco ho 34 amministrati di sostegno, periodicamente faccio l'incontro per sapere brevemente tutti e 34 più o meno in che situazioni sono, e tanti poi con il contrabbar, eccetera. Quindi si ha quella dimensione per cui si riesce a stare vicino e a costruire percorsi individuali. Quello che serve, che un po' lo dicevamo all'inizio, è avere quel lavoro di rete tra tutti i soggetti e fare in modo che si condividano anche le informazioni, si condividano le azioni e le risposte che si dà, perché poi la persona spesso ha più di un bisogno e lo esprime magari in ambiti differenti. Se questi ambiti sono collegati e riescono a far rete, la risposta è migliore, ma soprattutto se un esempio ha bisogno, vive una situazione di povertà alimentare, insieme al pacco ci sia la persona che, consegnando il pacco, ascolta quella situazione e lo aiuti a rimettersi in sesto, in carreggiata, in un qualche modo. Questo però può avvenire se c'è questa forte rete. Io credo che lo sport, soprattutto per ritornare sui giovani, sia una di quelle dimensioni che spesso salva i nostri giovani. Io ho in mente un ciclista nostro della Biringhella, oggi è semiprofessionista della Tudor, che lui stesso, ma lo dice sempre anche ai ragazzi in pubblico, ha detto, dice: lo sport mi ha salvato, io senza la bicicletta e senza lo sport probabilmente avrei preso altre strade non belle.
1: E questo probabilmente è anche la ragione per cui Jannik Sinner viene oggi considerato un parametro, no? Nel senso che ha questa gentilezza, questo modo di essere vicino, semplice, che probabilmente aiuta. Però non voglio aprire il capitolo Sinner, per carità, ma le voglio fare sentire, sindaco, un breve intervento di Edoardo De Filippo, ripreso dall'opera teatrale Il sindaco del Rione Sanità, e poi glielo faccio commentare. Peter,
7: se tu mi vieni a dire: don Andò, i fatti sono questi, così, così, così, datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare. Ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura.
1: Che ne dice, sindaco? Esiste un politico? Si riesce a fare una cosa di questo genere, secondo lei?
2: Grande Edoardo De Filippo, comunque. E secondo me sì, non è così impossibile. Se uno si impegna, c'è molto di stile in questo. Lo stile fa la differenza. Se uno pensa di fare politico sedendosi su una sedia e comandando con un approccio che nelle aule universitarie chiameremmo top down, ecco, ha sbagliato completamente. La cosa più bella di un sindaco è quando uno si trova in un angolo della stanza e vuole arrivare dall'altra parte e tutti i suoi cittadini vanno là e chiamano il sindaco, anche se l'ha pensato per primo magari di andare dall'altra parte della stanza, perché questo significa che hai costruito una comunità che cammina e che sa andare. Magari quella era la tua visione, ma tu ci arrivi per ultimo in quel punto, perché se tu ci arrivi per primo e dici agli altri venite qua, beh, credo che abbiamo perso clamorosamente questa cosa.
1: Professore, riprendiamo spunto proprio da quello che diceva Edoardo. Un uomo deve sapere riconoscere di sé sia i propri pregi, le qualità, ma anche i propri limiti, i propri errori, e deve in qualche modo trasformare questi elementi dentro di sé come elemento di consapevolezza. È qualcosa che lei fa con i detenuti, è qualcosa che fa anche quando realizza i concerti come quelli del 17 maggio, cioè diventano momenti di comunità in cui i ragazzi del gruppo della trasgressione, che sono comunque ex detenuti o detenuti, acquisiscono consapevolezza che la vita è cosa diversa da quella che loro hanno conosciuto nell'ambiente familiare in cui hanno sviluppato la devianza.
0: È così, e questo cerco di realizzarlo facendo in modo che ciascuno abbia un ruolo riconosciuto dagli altri. Cioè, questo capitolo, questo concetto del ruolo, dell'importanza di avere una funzione, dal mio punto di vista è imprescindibile. Cioè, i concetti del tipo bisogna riconoscere il valore dell'altro, bisogna riconoscere il tuo errore, bisogna sapersi rialzare, sono tutti concetti stimabili, per carità, ma come dire, mi sembrano auspici. Cioè, dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro. Dal mio punto di vista, la persona si costruisce se ha la possibilità di svolgere una funzione, e mi collego al concetto della trasformazione di cui parlavamo poco fa. Per cui se io fossi un insegnante, se io fossi quello che sono, cioè uno che lavora in carcere, oppure con gli studenti universitari, o se fossi un politico, francamente mi occuperei innanzitutto di costruire delle realtà nelle quali le persone possano svolgere una funzione, perché se l'uomo ha una funzione è motivato a collaborare alla costruzione della città. Se l'essere umano non ha una funzione, parlo, non so, per esempio di chi arriva da fuori senza che possa avere riconoscibile una funzione, allora la motivazione verso la città decade e invece sale la voglia di prendere a calci il mondo.
1: Allora, noi siamo praticamente in fase di chiusura. Chiedo al nostro Peter se abbiamo il tempo di poter, io così l'ho pensata questa trasmissione, di poter chiuderla con una canzone di Vasco Rossi, Cambiamenti.

0: Allora, grazie a tutti, innanzitutto il mio ospite Andrea Orlandi, sindaco di Rho, grazie per essere stato
1: grazie
0: qui questa sera con noi, grazie al professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
0: Vi ricordo che domani saremo in replica alle ore 20, poi ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. I contenuti di questa trasmissione li potete trovare su www.giornaleradio.fm, i contenuti invece del lavoro del gruppo della trasgressione su www.vocidalponte.it oppure su www.trasgressione.net. Grazie anche al nostro regista Peter Bescapè. Buon fine settimana.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Hear the clock ticking on the wall.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18:59.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Roberto Ruffilli è uno studioso di politica, severo, intelligente, impegnato. Ruffilli considera la politica come luogo e strumento per migliorare la società e la vita di tutti i cittadini, specialmente dei meno fortunati. Solo poche settimane prima di essere colpito dalle Brigate Rosse, il 28 gennaio 1988, Ruffilli si era espresso così alle commissioni affari costituzionali indusse in tema di regolamentazione degli scioperi.
4: Mi chiedo se può darsi che però questo rilievo che faccio sia legato al fatto che ho letto un po' in fretta i documenti. Mi chiedo se per poter operare in quella che mi sembra una delle chiavi più importanti nel primo tipo di intervento, quello sull'autolimitazione a livello di comportamenti, per poter operare in modo incisivo in questa direzione non andrebbe valorizzata una prassi che nel sindacato è stata presente, voglio dire, e magari con anticipo anche rispetto ai comportamenti dei partiti in questa direzione, cioè una valorizzazione di forme di democrazia interna, il ricorso maggiore magari a forme di consultazione diretta della base, anche quando si arriva a passaggi delicati in questa vicenda dello sciopero, sia per un principio di democrazia, ma sia anche come modo serio per coinvolgere davvero la base in questi processi, nella convinzione che io ho che in fondo quando si è riusciti a coinvolgere nel modo dovuto, in modo incisivo, la base, di solito si sono visti privilegiare comportamenti effettivamente, diciamo, responsabili.
3: Il 16 aprile del 1988 e siamo a Forlì. Roberto Ruffilli rientra nella sua abitazione dopo aver partecipato ad un convegno. Due finti postini suonano alla sua porta. Ruffilli apre e i due uomini portano un pacco postale. Estraggono invece un mitragliatore Scorpion 7,65 e conducono Ruffilli nel suo soggiorno. Lo fanno inginocchiare accanto ad un mobile e poi lo uccidono con tre colpi alla nuca. Il 21 aprile 1988, cinque giorni dopo, gli assassini di Roberto Ruffilli telefonano al centralino del quotidiano La Repubblica. Poi fanno ritrovare un volantino in un bar di via Torre Argentina a Roma. Come intestazione, il documento porta una stella a cinque punte e una sigla che viene da lontano. Scrivono. Sabato 16 aprile, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della Democrazia Cristiana, l'uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto Demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato, firmato Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente.
5: Nella cronaca di quel sabato d'aprile irrompe anche il dolore, piomba lo sdegno per il risorgere del terrorismo. Troncata Forlì la vita del senatore Roberto Ruffilli, uno studioso delle istituzioni. Ma se le BR intendevano destabilizzare il nuovo governo, la pronta risposta dell'Italia Democratica ha ribadito la loro sconfitta.
3: Roberto Ruffilli nasce a Forlì il 18 febbraio 1937. Nel 1956 consegue la maturità classica ottenendo un elogio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si laurea nel 1960 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli studi di Roberto Ruffilli proseguono all'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, ISAP. Nel 68 Ruffilli dirige il Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 1970 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo. Nel 68 Ruffilli torna come direttore al Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 70 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato moderno, la trasformazione dei regimi democratici nel XX secolo, con particolare riguardo ai processi di mutamento e di riforma istituzionale degli ordinamenti amministrativi e politici dell'Italia pre-unitaria unita, il processo di formazione della Carta Costituzionale Italiana sulle riforme istituzionali. Dal 1971 e 1976 Ruffilli si trasferisce a Cagliari e a Sassari per ricoprire la sua prima cattedra presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche e in un ambiente di giovane dinamismo culturale consolida amicizie, condivise competenze con studenti che sarebbero poi diventati studiosi tra i più influenti negli anni successivi, tra cui Zagrebelsky, Onida e De Siervo. Nel 77 passa alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove tiene la cattedra di Storia Contemporanea. Gli studi di Roberto Ruffilli non sono accademici, ma individuano tecniche e metodi ben definiti. Secondo Ruffilli, ad esempio, ai partiti politici deve essere chiesto di prescegliere in sede di competizione elettorale la coalizione di governo che andranno a formare, così da pervenire ad un sistema nel quale blocchi ideali e politici si alternino al governo del paese. Ma studio e ricerca non bastano. Roberto Ruffilli sente il bisogno di partecipare in modo attivo alla vita politica del paese. Roberto Ruffilli entra nei primi anni Ottanta nel cosiddetto gruppo di lavoro del segretario della Democrazia Cristiana di allora, Ciriaco De Mita.
0: Il distacco tra classe politica e realtà sociale, secondo me, è legato ad una considerazione diversa, che le parole, i concetti, il significato dei discorsi non sono più comuni, il linguaggio comune sul piano politico è saltato. E quello che una volta era il simbolo come capacità di collegamento tra chi parla e chi ascolta, oggi non c'è più. E il distacco è questo. Abbiamo trasformato un paese, la realtà sociale del paese è profondamente cambiata e le culture che erano dietro le forze politiche, che fornivano le parole, i messaggi, il linguaggio per poter comunicare, non sono più adeguati alla realtà.
3: Nel 1983 Roberto Ruffilli viene eletto senatore. Assume un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, nello studio, nell'elaborazione dei progetti di riforme istituzionali ed elettorali, del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni della DC. Nell'88 Roberto Ruffilli diviene anche consigliere del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, proprio per le riforme istituzionali. Anche in Parlamento Ruffilli mantiene il suo stile semplice, sereno, intellettuale, discreto, di persona mite, attente ai problemi e alle posizioni di tutti. La sua attività politica è un coerente sviluppo di quella di studioso. Essa lo conduce ad assumere un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, oltre che nello studio e nell'elaborazione del progetto di riforma istituzionali e elettorali del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni del suo partito. Ancora oggi, se ci pensate, il suo progetto di riforma elettorale resta assolutamente attuale, scrive infatti Roberto Ruffilli ai tempi. c'è la possibilità di sviluppare una democrazia politica e sociale attorno allo stato dei partiti e dei sindacati, delle autonomie e delle riforme, della programmazione e della partecipazione. Tutto questo non richiede tanto accordi sui modelli globali di società, richiede invece l'accordo sulla definizione delle regole del gioco democratico, che fissi le responsabilità politiche per la progettazione del cambiamento e le responsabilità sociali per la gestione dei servizi, e che metta le une e le altre sotto il controllo effettivo, elettorale e non, delle masse e consenta ad esse di gestire direttamente i sacrifici per una nuova espansione. A Bologna, mercoledì 16 settembre 1987, partecipa ad un dibattito importante. Il titolo è Cambiare le regole o rinnovare la politica. Oltre a Roberto Ruffilli per la DC si trovano sullo stesso tavolo Franco Bassanini di Sinistra Indipendente, Emanuele Macaluso del PC e il ministro Oscar Mammì, repubblicano. Qui propone le sue formule sul fare politica che, come ascolterete in questa registrazione di Radio Radicale, risultano ancora oggi estremamente attuali.
6: Che cosa vuol dire cambiare politica? Macaluso diceva che il Partito Comunista ha fatto le sue proposte a livello di programma agli altri partiti, questi non le hanno accettate, ha presentato le sue proposte al Paese e questo le ha accettate in una percentuale limitata. Oddio, trovo anche qui abbastanza meno l'intervento di Bassanini quando dice che questo si verifica soprattutto per i limiti e per i condizionamenti del sistema di informazione. Certo, questo è strumentalizzato, questo è lottizzato, ma negare che esiste in questo Paese la libertà di stampa francamente mi sembra un po' grossa. Il problema vero è che se andiamo a guardare per esempio i programmi che sono stati presentati in queste elezioni, una cosa può essere sicuramente detta: il programma meno articolato che è stato presentato è quello del Partito Socialista Italiano. Ad un certo punto, con la scusa che avevano fatto il congresso, non hanno neanche articolato un programma elettorale preciso. Craxi si è limitato a presentare una colonna e mezzo con 5 punti. Eppure, voglio dire, a quel partito è andato in proporzione il maggior aumento di consenso. Un altro programma sicuramente significativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e non mi fa velo il fatto di avervi partecipato, era quello della Democrazia Cristiana, che per alcuni aspetti almeno era sicuramente più articolato anche di quelle delle opposizioni. Il consenso è andato alla Democrazia Cristiana, però voglio dire, questo programma per esempio in campagna elettorale da parte dei Democratici Cristiani stessi non è stato adoperato più di tanto. Questo è un paese che, per una serie di abusi che hanno commesso tutte le forze politiche, mi sembra abbastanza scafato sul ruolo dei programmi e delle proposte per quanto riguarda anche le linee politiche. Il cambiamento delle politiche non può esaurirsi comunque nel cambiamento dei programmi e non può esaurirsi neanche nel cambiamento dei rapporti di forza, perché ci sono le forze dell'area intermedia che, per loro esplicita ammissione, preferiscono tenersi le mani libere, e dicendolo prima, perché anche di questo gli va dato atto, in modo poi da poter stabilire dopo un certo tipo di collegamenti in vista della formazione di una maggioranza. Questo si verifica a livello centrale come si verifica a livello locale. E allora temo che purtroppo si debba andare avanti per quella strada che Macaluso trova assurda, che è quella di immaginare una specie, una qualche forma di suicidio dell'attuale onnipotenza sempre più mitica dei partiti per quanto riguarda il fare politica, con la capacità degli fare politica, con la capacità degli stessi di accettare un grande limite, e cioè un arbitro fuori di essi per la decisione sul funzionamento della democrazia e sul funzionamento della maggioranza, che è il cittadino elettore. Una cosa per Mammì: è vero che i sistemi maggioritari, ma io, la Democrazia Cristiana, non propone il passaggio dal proporzionale al maggioritario, propone solo una correzione dell'attuale proporzionale in senso maggioritario. È vero che però il maggioritario richiede una società omogenea, ma proprio perché siamo coerenti nel pensare che il Partito Comunista abbia a questo punto tutti i titoli di legittimità per aspirare alla guida del governo, proprio perché siamo convinti di questo, siamo anche convinti che ormai la società politica e la società civile in questo Paese è sufficientemente omogenea per consentirsi elementi di maggioritario che ottengono due risultati: quello di far decidere e di far intervenire con maggior forza i cittadini nella decisione sulla maggioranza, e quello di far funzionare questo sistema fino in fondo secondo la logica della maggioranza. Detto questo, io sono d'accordo invece sia con Macaluso come con Bassanini sulla necessità di un maggiore recupero del grande principio ispiratore della solidarietà, e sono d'accordo sul richiamo che è stato fatto all'interpretazione che i grandi costituenti di parte comunista, di parte democristiana e anche di parte socialista e laica hanno dato del grande compromesso che a questo proposito sta alla base diciamo della nostra Costituzione. Il compromesso, come venne detto allora, fra l'individualismo liberale, il personalismo cristiano e il solidarismo di stampo socialista e marxista. Sono d'accordo su questo, però il problema di fronte al quale noi oggi ci troviamo è quello di recuperare questo grande criterio ispiratore facendo i conti con alcuni limiti di realizzazione che pur in questo quarantennio si sono avuti in quel proposito. Nella Democrazia Cristiana, al di là di qualche debolezza o diciamo sbandamento personale e di gruppo, nessuno ha mai immaginato di mettere in discussione le grandi conquiste dello Stato sociale, ha immaginato però di mettere in discussione una serie di modalità di realizzazioni, quelle per esempio che hanno privilegiato l'espansione degli apparati burocratici rispetto alla responsabilizzazione dei cittadini, delle categorie professionali e delle grandi forme di solidarietà legate al volontariato. Da questo punto di vista, una riflessione in questa direzione sono d'accordo. Io sono d'accordo nel non accettare la contestazione che da parte della cultura di ispirazione, diciamo, cioè legata al Partito Socialista Italiano, è stato fatto, per esempio, a proposito dell'opportunità di sostituire il principio di eguaglianza col principio di equità. Io ritengo che sia opportuno.

0: maggioranza. Il problema da questo punto del rinnovamento della sinistra, io ritengo che sia un passaggio decisivo, sono peraltro convinto che questo rinnovamento deve collegarsi a un rinnovamento complessivo del nostro sistema dei partiti e del suo rapporto con i cittadini e con le istituzioni, perché altrimenti, e questo è fra gli svantaggi attuali della proporzionale, noi rischiamo sì di dar spazio a forze per tanti versi positive come la sinistra ecologica, ma rischiamo, e i fatti sono lì a dimostrarlo, di non responsabilizzare questa sinistra come forza di opposizione, lasciandola sostanzialmente come una forza di minoranza in Parlamento e fuori, impegnata sì a contestare, ma senza darsi carico, per la parte che anche ad essa compete, del funzionamento complessivo del sistema. Perché, e con questo chiudo, il problema del rapporto regole e politica. Io rimango convinto dell'opportunità di porre l'accento sulle regole, voglio dire anche per cambiare la politica, ma non ne faccio ovviamente una nuova questione di Stato, è perché oggi il grande problema che noi abbiamo di fronte è quello di andare avanti nelle conquiste che questo sistema democratico è riuscito a realizzare, pur in mezzo a tante contraddizioni, nei trascorsi decenni, dandosi carico di un problema che è un problema di funzionamento complessivo, perché è un problema di cambiamento del rapporto dei partiti e delle istituzioni con i cittadini. Detto questo, sulle modalità di attacco delle riforme istituzionali, sulla modalità di realizzazione delle stesse, la gradualità si impone, la verifica continua si impone, il mutamento continuo si impone. Quindi, non per trovare disparatamente un punto di accordo con gli altri, io non ho difficoltà ad accettare come punto di partenza né il livello locale, né il livello dei servizi, né il livello della pubblica amministrazione. Purché però rimanga la consapevolezza che il processo rimane circolare, che bisogna toccare anche accanto ai rami bassi i rami alti della governabilità, fermo restando, in questo sono d'accordo sia con Macaluso, sia con Bassanini che con Mammì, fermo restando il rispetto delle grandi conquiste che tutti assieme siamo riusciti a realizzare nei rami altissimi della governabilità, e cioè nella presa di coscienza sempre maggiore in questo Paese dei grandi principi della prima parte della Costituzione.
1: Dopo la pausa torna sui giornali radio il lato oscuro della verità sull'omicidio del professor Roberto Ruffilli, con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 19 e 20 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
1: È il 16 aprile dell'88, Forlì. Omicidio del professor Roberto Ruffilli. È un atto che rompe un ordine impartito nel 1987 dai principali leader storici dell'organizzazione, Barbara Balzerani, Mario Moretti, Renato Curcio.
7: Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
8: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo, di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo, il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io.

0: Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data. Mi assumo fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
1: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
2: Anche Francesco Piccioni, dirigente della colonna romana delle BR, dichiara finita l'esperienza della lotta armata. Dice Piccioni: siamo tutti in carcere, dunque fuori non c'è più nessuno.
3: L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice che le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo: tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione è questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce?
2: Ma qualcosa non quadra. I terroristi che uccidono Roberto Ruffilli si riallacciano direttamente alla storia delle Brigate Rosse. Lo scrivono a chiare lettere nei loro comunicati. I profili dei loro obiettivi sono presi dal passato: riformisti, uomini del dialogo, professori. Poi c'è un forte indizio: una mitraglietta Scorpion 7.65. Con questa arma si può certamente ripercorrere la storia delle Brigate Rosse.
4: Colpirne uno per educarne 100. Colpirne uno per educarne 100.
5: Firma Brigate Rosse compare la prima volta a Milano nell'agosto del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Street Siemens. La prima azione, un mese dopo, è l'incendio della macchina di un dirigente della stessa azienda. Fondatori delle VR sono Renato Curcio e Mara Cagol, proveniente dal movimento studentesco di Trento, e alcuni impiegati e tecnici della Siemens. A questo nucleo si aggiungeranno presto un gruppo di ex militanti del PC di Reggio Emilia, fra i quali Alberto Franceschini, Giorgio Semeria e Prospero Gallinari. La prima impresa di rilievo è il rapimento nell'aprile 74 del magistrato genovese Mario Sossi, che viene rinchiuso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri, interrogato e poi rilasciato. Ma è nel giugno dello stesso anno, con l'uccisione di due Insigni a Padova, che le BR cominciano a sparare. Si inaugura una stagione di sangue che avrà il suo culmine nel 1977 con 31 morti e 337 feriti. Nel frattempo, nel 1975, la fondatrice delle BR, Mara Cagol, muore in un conflitto a fuoco e Renato Curcio, suo compagno, viene arrestato l'anno dopo. Il nuovo vertice del gruppo, il cui leader più noto è Mario Moretti, darà alla lotta armata una nuova e ambiziosa parola d'ordine: mirare al cuore dello Stato.
2: Decine di omicidi, ferimenti, attentati, fino all'attacco al cuore dello Stato, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione degli uomini della scorta il 16 marzo del 78 a Roma in via Fani. Al microfono del TG2, allora quel giorno, c'era Giancarlo Santalmassi.
6: Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora è inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9.28, Aldo Moro è stato sequestrato. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato e il ministro dell'interno Cossiga ovviamente sono sul posto. Si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato. Ripetiamo che il primo flash d'agenzia parla parla di sequestro. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Sono 3 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza. È in corso il riconoscimento delle salme, che sono non lontane dal numero 142 di via Mario Fani, a Monte Mario, dove appunto è la casa del presidente Moro.
2: E il 9 maggio del 78 viene rinvenuto il corpo senza vita del presidente della DC dentro una Renault 4 a Roma, in via Caetane. Aldo Moro, un riformista, un democristiano, proprio come Roberto Ruffilli.
7: Così, in una tarda mattinata di maggio, si è chiusa a Roma la pagina più nera mai scritta dalle Brigate Rosse. 54 giorni per scriverla, dalla strage di via Fani all'assassinio di Aldo Moro. Una pagina gremita di parole. E di paura prima, ma di indignazione popolare dei cittadini poi, col passare dei giorni, per questa strategia della barbarie. Emozione, ma non più incredulità di fronte a una sfida senza volto. Angelo Caetani, nel cuore della vecchia metropoli che ha conosciuto 1000 altre tragedie. Là in fondo una Renault con dentro un uomo ucciso.
2: Poco prima dell'uccisione di Aldo Moro e dei 5 uomini della sua scorta, un gruppo di terroristi che successivamente entreranno nelle BR uccide con una mitraglietta Scorpion 7.65 i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta a Roma, in via Calarenzia, 7 gennaio 1978. Di sera a Roma gruppi di neofascisti si scontreranno con le forze dell'ordine e un poliziotto ucciderà il militante missino Stefano Recchioni.
8: Franco! Franco! Franco! Franco! Franco! Franco! Franco! Franco! Franco!
2: La mitraglietta Scorpion 7.65 torna a colpire il 27 marzo dell'85 a Roma. Cade sotto il piombo il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISA, Ezio Tarantelli. Un uomo del dialogo, un riformista, proprio come Roberto Ruffilli.
9: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
2: La stessa arma passerà dalla vecchia alla nuova generazione brigatista di mano in mano come un lugubre totem. Il 10 febbraio dell'86 a Firenze toccherà a Lando Conti, ex sindaco del capoluogo toscano, iscritto al Partito Repubblicano fino al 16 aprile dell'88, l'omicidio del professor Roberto Ruffilli. Questa è la lunga scia di sangue lasciata dunque dalla mitraglietta Scorpion 7.65. Il comando che uccide il professor Roberto Ruffilli sarà comunque presto identificato. I killer vengono tutti arrestati tra l'88 e l'89 durante le operazioni delle forze dell'ordine di Roma e Milano. Nella base brigatista di via Dogali, nel capoluogo lombardo, viene rinvenuta una mitraglietta Scorpion 7,65. È la stessa utilizzata per gli omicidi di H. Larenza, Ezio Tarantelli, Lando Conti. Poi i tribunali emetteranno le sentenze contro i brigatisti e responsabili dell'omicidio di Roberto Ruffilli. Nell'aprile del 91 i tribunali condannano all'ergastolo in via definitiva Fabio Aravalli, Maria Cappello, Antonio De Luca, Franco Grilli, Stefano Minguzzi, Tiziana Cherubini, Vincenza Vaccaro, Franco Galloni, Rossella Lupo, Daniele Bencini e Marco Venturini. Sono tutti i brigatisti irriducibili, gli stessi che nel 99 e nel 2002 hanno in qualche modo rivendicato nelle aule giudiziarie gli omicidi dei professori ed esperti di riforme del mercato del lavoro Massimo D'Antona e Marco Biagi, come ricorda Sergio Flamini, scrittore e autore di numerosi saggi sulle BR.
10: Direi vi è continuità. Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire il riformismo. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
2: C'è dunque una continuità tra vecchie e nuove BR? I brigatisti e responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, arrestati nel 2003, si collegano ai militanti detenuti nelle carceri speciali di Trani, Latina, quelli che poi hanno materialmente sparato a Roberto Ruffilli. Risultano identici i loro obiettivi: Tarantelli, Ruffilli, D'Antona, Biagi, uomini dello Stato, consulenti del Ministero del Lavoro, riformisti. Resta però differente il contesto storico-politico, come sostiene l'ex procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli.
11: Per certi profili le cosiddette nuove Brigate Rosse sono vecchie. Il fanatismo ideologico, lo sganciamento dalla realtà, la convinzione di essere all'avanguardia di qualcuno mentre non sono all'avanguardia di nessuno, sono oggi le stesse di ieri. In questo senso le nuove sono vecchie. Per fortuna di oggi, se ieri le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche in generale, hanno avuto in alcuni momenti, soprattutto nelle primissime fasi della loro esistenza, qualche prospettiva di proselitismo allargato, di avere dei referenti in fasce anche consistenti, di mondo giovanile, di mondo operaio, di mondo intellettuale. La stagione dei brigatisti presentati come Zorro, come Robin Hood, come compagni che sbagliano. Poi ancora la stagione del né con lo Stato né con l'OBR, uno slogan molto equivoco che consentiva ai terroristi o agli aspiranti terroristi di illudersi o di pensare che andando avanti significava continuando ad uccidere, prima o poi questa base di disponibilità sarebbe diventata base di appoggio, non soltanto di disponibilità, se non addirittura di reclutamento e quindi di militanza. Oggi tutto questo, per fortuna, mi sembra non esserci più. Può esserci qualcuno nascosto da qualche parte o che ogni tanto viene fuori, per carità, a qualcuno. Mentre per quanto riguarda le vecchie Brigate Rosse, per quanto riguarda il terrorismo degli anni 70-80, purtroppo, obiettivamente, almeno in una prima fase, non era qualcuno, erano molti, tanti. Era un problema con una certa diffusività di massa, non soltanto un problema, come dire, circoscritto in un perimetro ben definito, se non catacombale, abbastanza simile al catacombale.
2: Il 7 maggio dell'88, poco dopo la sua morte, viene rinvenuto il suo testamento. I risparmi di Ruffilli andarono per metà all'Università Cattolica di Milano, dove si era laureato, affinché venissero istituite borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito delle scienze storiche e religiose e per metà alla sua parrocchia. Le sue carte, i suoi libri andarono alla loro istituenda Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, sede di Forlì, e sono conservati ancora oggi presso la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli. A Ruffilli resta, come dice Giovanni Bianchi, un riconoscimento unanime. Il senatore Roberto Ruffilli rappresentava una precisa iniziativa politica, quella della riforma delle istituzioni in grado di avviare una fase nuova nella democrazia italiana. Restano alla fine le idee di Roberto Ruffilli. Era l'11 ottobre dell'83, pensate, oltre 40 anni fa. Riascoltando la sua voce nell'aula del Senato, appare oggi incredibilmente attuale.
12: Nel procedere alla valutazione delle mozioni a proposito della Costituzione di una commissione bicamerale per le riforme istituzionali, occorre prendere le mosse dalla consapevolezza che si tratta di una questione di grande rilievo, di grande complessità e di grande delicatezza. Per la verità, adesso le riforme istituzionali sembrano suscitare minore passione ed interesse che non qualche tempo addietro. Gioca in questo, per certi versi, il superamento di una parte almeno dei contrasti di metodo e di contenuto che hanno stimolato in passato la battaglia fra le diverse forze politiche nel settore. Gioca anche una maggiore assuefazione alla tematica da parte dell'opinione pubblica, il che viene a ridurre lo spazio per strumentalizzazioni di parte. Si stanno così creando le condizioni per un ulteriore chiarimento delle esigenze riformatrici in campo istituzionale, con l'approfondimento dei lavori avviati in proposito dagli appositi comitati delle commissioni affari costituzionali delle due Camere e con l'acquisizione degli apporti dei significativi dibattiti in corso in sede politica come in sede scientifica e giornalistica. Non manca tuttavia il rischio che torni ad incidere la convinzione di un ruolo secondario alla fine delle riforme istituzionali rispetto ad un consolidamento o ad un cambiamento degli equilibri politici in atto e delle posizioni acquisite dai singoli partiti dopo le elezioni del 26 giugno. Un atteggiamento di tal genere è però assai pericoloso, in quanto tende a lasciare senza soluzione efficace una serie di gravi problemi aperti non solo nel funzionamento, ma anche nella legittimazione della Repubblica Democratica, della Prima Repubblica, che deve restare l'unica. Sono i problemi che nascono dalla crisi crescente nel rapporto fra i cittadini, i pubblici poteri ed i partiti. Tale crisi, peraltro, è bene ricordarlo subito, è anche una crisi di crescita, una crisi in positivo, per così dire. Esso è il risultato dello sviluppo continuato, anche se travagliato, nel nostro Paese, dalla Resistenza in poi, della libertà, dell'eguaglianza e del benessere, che ha fatto maturare la capacità del singolo e dei gruppi di farsi valere, che ha reso, per dirla con Moro, la società italiana più esigente nei confronti del potere politico. È la crisi frutto di scelte delle forze di governo con apporti delle forze di opposizione, è la crisi e frutto dell'azione e delle lotte di movimenti politici e sociali che hanno avuto come risultato finale l'avvento da noi di una sempre più reale democrazia di massa e di un sempre più diffuso stato del benessere e che ha reso in ogni caso il cittadino più consapevole dei suoi diritti civili, politici e sociali. Sono queste conquiste preziose ed irrinunciabili e che si debbono, è bene sottolinearlo, all'opera dei partiti, pur con tutti i loro limiti, di quei partiti che si sono impegnati nella costruzione e nel consolidamento della democrazia repubblicana.
13: I costituzionalisti dicono che anche in questa crisi di governo il nostro sistema politico ha mostrato la corda e alcuni di loro insistono che bisogna cambiare almeno il sistema elettorale. Lei che ne pensa, senatore Ruffini?
14: Io penso che la modifica del sistema elettorale sarebbe sicuramente la via più semplice per aumentare, come si dice, la trasparenza e l'efficienza complessiva del nostro sistema politico istituzionale. Questo però diceva la via più semplice, ma forse perché è la più semplice sembra la meno praticabile per una serie di resistenze che diversi partiti hanno manifestato. In questo contesto allora si apre la necessità di imboccare l'altra strada.
13: Quale?
14: Che è quella appunto dei patti pre-elettorali fra forze politiche che intendono poi dar vita a una maggioranza, oppure dei patti dopo le elezioni, cioè quei patti che regolino attraverso un sistema di convenzioni i rapporti fra le forze di una coalizione. In fondo il problema vero è che nel nostro sistema dei partiti si è come in difficoltà ad accettare qualsiasi regola, qualsiasi convenzione che limiti la possibilità di azione di ognuna delle forze.
13: Azione politica.
14: Ecco, capacità di manovra, capacità tattica, capacità diciamo strategica. Però forse quello che sta venendo fuori questa crisi da questo punto di vista è illuminante, è che poi in realtà la capacità di azione, di manovra o di strategia di ogni forza politica è alla fine abbastanza limitata.
15: Tiene all'aspetto di un allunaggio morbido al bicameralismo differenziato, ma quali saranno gli effetti?
16: Il primo effetto è una incisiva semplificazione del procedimento legislativo, cioè del modo di fare le leggi, eliminando l'andare e venire di una legge fra una Camera e l'altra per la gran parte della legislazione.
15: E per la riforma elettorale è possibile una decisione prima della fine di questa legislatura?
16: Per la riforma elettorale c'è un punto, a mio avviso, sul quale sta maturando un consenso crescente, che è quello dell'introduzione di un collegio unico nazionale per la Camera dei Deputati che consenta alle forze politiche di mettere in lista una serie di personalità della cultura, dell'economia, le varie professionalità vecchie e nuove che emergono nella società.
15: E si può ridurre il numero dei parlamentari? C'è un consenso per questo?
16: Da questo punto di vista, noi nel presentare questa proposta di legge abbiamo preannunciato un altro disegno di legge sulla riduzione dei parlamentari. Sappiamo che altre forze politiche si muovono in questa direzione. Su questo punto l'unica cosa importante è di evitare da una parte la demagogia, diciamo, ed il qualunquismo e dall'altra parte l'immobilismo.
17: Era un amico di cui ricorderò proprio le ultime battute scherzose mentre discutevamo del Ministero della Ricerca e dell'Università e parlavamo del Consiglio della Scienza e in mezzo a tanti argomenti così gravi, così difficili, inseriva sempre con i colleghi, eh, col, eh, presidiamo in due queste commissioni riunite, ecco, sempre una battuta che alleggerisse un po' la non amenità, ecco, devo dire, di certe discussioni, di certi lavori necessariamente tecniche. E Ruffilli portava una grande umanità. Dopo la morte della mamma gli eravamo tutti più legati, sentivamo che avevamo bisogno di questo rapporto, di questo contributo di solidarietà, di amicizia affettuosa che abbiamo avuto per lui. È una grande perdita e è un vuoto che non riusciremo a colmare. Cattolici democratici che cadono da Moro a Bachelet, a Mattarella, purtroppo a Ruffilli.
18: Sonori di archivio, interviste all'autore.
19: Il lato oscuro della verità.
18: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: sono le 20:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sono le 22.
2: Radio Podcast, il meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 22:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Podcast, il meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: È 1:30.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita